per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

meno. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua. Ritmo che si balla, metriche equatoriali samba. Posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba. Vengo in smoking solo su

0: Pensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
3: 333 89 82 560
2: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train. Non so in

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Amen.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Amen.

0: la grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua

0: tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: again.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.

Venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: Donaci di partecipare con vera fede all'assemblea del tuo popolo.
1: Intorno alla mensa della tua parola e del tuo corpo.

0: Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza. Aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione, per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.
2: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: te.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
2: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: E rieccoci, bentrovati, benvenuti ad una nuova puntata di Incontri in Famiglia. Che poi incontri in famiglia? Incontri, diciamo, fra di noi, fra anche single che cucinano. Insieme a me comunque non c'è un single, ma c'è una persona che a quanto so ha due bambini, quindi anche una moglie. Diciamo la famiglia tradizionale, ma non vogliamo parlare di questo, non è questo l'argomento. L'argomento è passare con voi un'ora e mezzo, fra l'altro temerari. Vi ringrazio per il vostro ascolto per la settimana scorsa. Oggi è il 12 luglio, quindi ancora fa caldo. Sono intorno alle 9 di mattina, quindi ancora grazie per coloro che si sono collegati con Radio Incontri in Blu. E quindi io sono Marco Pieroni, insieme a me
1: Mirko Perugini,
0: il cuoco contadino, il nostro cuoco fantastico, che più tardi cercherà di spiegarvi, lo farà benissimo, ma comunque vi spiegherà qual è il pranzo della domenica. E se ci seguite sicuramente sarà un manicaretto oggi abbastanza, ma non lo voglio dire adesso.
1: No.
0: Dico solo che aspettiamo. Senti, ma l'argomento di oggi potrebbe essere l'estate in tavola, no? I sapori, le tradizioni e un po' la vita all'aria aperta. Bella la vita all'aria aperta.
1: Bellissimo.
0: Tu abiti, certo, in campagna o in...
1: Io abito in campagna, sì.
0: Quindi ancora sai che cos'è un podero spante, sai che cos'è...
1: Certo, quello che vuol dire anche raccogliere dalla propria terra, magari quelle piantine che uno si mette giù con tanta fatica, con amore si fa crescere, si coltiva.
0: Sì, assolutamente. In più luglio è il mese dell'orto, no?
1: Sì.
0: Oggi luglio dà il meglio di quello che chi è stato bravo, non come me, ha piantato magari ad aprile i pomodori, poi l'insalata, poi tutto quello che è nell'orto. Però io direi che ne parliamo fra un po'. Intanto direi che dopo aver salutato voi ascoltatori e aver sentito qualcosa più tardi, fra poco ci affronteremo e guarderemo anche le ricette e le curiosità della Toscana. Io direi per adesso di passare subito alla prima canzone, che è un diamante delle canzoni, eh sì, è proprio un diamante, perché stiamo parlando di Zucchero con Diamante.

0: assolutamente domenica. Ma com'è questa canzone, Mirko?
1: È bellissima, il zucchero è...
0: Sì, sì, in effetti è una di quelle canzoni che rimangono, no? Come le nostre ricette, ogni tanto diciamo, come i sapori, i profumi, no?
1: Certo.
0: Ma allora, luglio, quali sono secondo te i prodotti migliori di luglio, dell'orto, diciamo?
1: Quanto tempo c'hai? Perché nell'orto adesso c'è l'esplosione di tutto. Troviamo le patate novelle, i fiori di zucca, le zucchine, i fagiolini, i fagioli, i primi pomodori, peperoni, melanzane, sedano, carote, cipolle, tutto, tutto quello che abbiamo coltivato e abbiamo messo con fatica, come hai detto tu, tra l'aprile e il maggio, lo troviamo in piena espansione.
0: Quindi mi sto chiedendo, ma quante cose non ho piantato?
1: Non so quello che ha piantato, però penso...
0: Assolutamente, quindi quando si dice dalle nostre parti, sempre per rifare comunque i detti toscani, no? Che l'orto vuol l'uomo morto.
1: Esatto.
0: Cioè, l'uomo morto in che senso?
1: Perché tocca starci, perché l'orto dà soddisfazione, ma va sempre zappato, va sempre innaffiato, va sempre tolta l'erba dalla piantina, perché... Chi è il protagonista è il vegetale che deve crescere. E quindi tocca starci. I pomodori vanno legati, vanno tolti, come si dice, i cacchi, insomma, quelle foglie che danno solamente noia, possiamo dire, al pomodoro.
0: Sì, non si prendono
1: bene,
0: la forza.
1: Prendono la forza loro e non fanno crescere bene il pomodoro. Vanno rincalzati, gli va mossa la terra intorno per far sì che venga via fresca e che il pomodoro si aiuti a crescere. Insomma, tocca starci, è un lavoro vero e proprio, è un'arte ovviamente.
0: Assolutamente, e in tutto questo si parla, no? Oggi troviamo per esempio le fragole, di cui dopo parleremo, a gennaio, a dicembre. La stagionalità, quindi, per te, per un cuoco che lo fa per passione ma anche per lavoro, quanto conta?
1: È la prima cosa. Come il buon prodotto di qualità della stagione stessa, anche la stagionalità ha la sua importanza. Perché? Perché è inutile fare una pasta con i broccoli a luglio. I broccoli sono invernali, autunnali. Cioè, ogni... Ora ovviamente si trovano tutto l'anno, perché tra le serre, tra le importazioni dagli altri paesi dove è estate, dove è caldo, dove si possono mangiare, è normale avercele. Però cosa si dice quando si mangiano? Però sta roba non sa di quel sapore che deve sapere. Perché? Perché è normale, qualsiasi cosa deve essere mangiata a suo tempo, è inutile dire.
0: Parlavamo l'altra volta fuori onda anche della cosiddetta cultura idroponica, no? Cioè, ecco, quella fatta in acqua e basta, insomma.
1: Quella è un'altra cultura intensiva, lì possiamo dire come gli allevamenti, e non me ne voglia chi lo fa, perché ovviamente ognuno fa le sue scelte, è tutelato dalla legge e non è che vende roba cattiva. Però se un ortaggio deve essere fatto sulla piantato sulla terra, qualcosa vorrà dire, perché come una persona deve prendersi tutti i nutrienti di tutto ciò che si può mangiare, anche la pianta stessa, benché sembri non mangi, ok, però anche la pianta mangia e prende i suoi nutrienti anche dalla terra, da quello che gli diamo. Quindi è importante farla nell'orto e nella terra. Poi dopo, certo, l'industria e il fare sempre più veloce porta a questo, insomma, è normale.
0: Sì, sì, è la velocità che ci sta prendendo, purtroppo, devo dire, non vogliamo essere banali, però in realtà è un dato di fatto, cioè siamo ormai tutti di corsa, tutti di fretta, anche
1: l'abbassamento dei costi, il fatto che magari una piantina di insalata su un mese, neanche 20-25 giorni, tu ce l'hai pronta, perché non fa altro che prendere acqua, invece di là almeno 2 mesi più o meno ci possono volere, devi, come si diceva prima, zappare, dargli un pochettino di concime, quello buono, non quello chimico, dargli innaffiarla e aspettare che venga. Però quando uno dice sti insalata non sa di niente, invece quella dell'orto è fibrosa, perché? È perché è normale, perché è coltivata bene, non è intensiva, come quando anche si può mangiare un pezzo di carne, si sente anche da lì se è coltivato, allevato bene o è intensivo. Quando vedi quel pollo che si stacca quell'osso facilmente, madonna quanto è tenero sto pollo, no, vuol dire che è allevato male, e non è quello il rispetto nel mangiarlo.
0: Sì, nemmeno rispetto per il pollo, dico io.
1: No, appunto, nel mangiarlo, nel senso, sì, per allevarlo e per far sì che poi mangiare quella carne non è stata rispettata per quello che doveva essere.
0: Quindi una volta si cucinava anche solo quello che offriva la campagna, in realtà, perché non c'era, certo, possibilità di avere tutto l'anno tutti gli ortaggi, tutta la frutta, tutto quello che... Sì, le conserve venivano fatte, poi ne parleremo anche, sì, di conserve, sì, sì, perché è interessante l'argomento, certo, della marmellata, diciamo, vabbè, poi faremo distinzione fra marmellata e confettura,
1: certo,
0: perché
1: sono cose diverse.
0: Anch'io non lo sapevo fino a poco tempo fa, lo confesso, però in realtà anche questo è uno degli argomenti che tratteremo con voi. Vi ricordo che siete su Radio Incontri in Blu Cortona, io sono Marco Pieroni, insieme a me
1: Mirko Perugini,
0: e tutte e due vi portiamo in avanti per questa domenica. Sono circa le 9:14, sto guardando il nostro orologio, e intanto vi vorrei fare una domanda per dopo, no? Ma secondo voi qual è uno dei maggiori odori e profumi che vi ricordano l'estate, no? Magari se volete anche mandarci un messaggio al 333-898-2560 e dirmi sì sì, a me proprio mi piace quell'odore, quel sapore, quello che mi richiama la fantasia, e piace anche ad Alfa, certo, a me mi piace.

0: Me gustas tu, eccoci qua, Manu Chao e Alfa, ragazzetto molto bravo devo dire,
1: sì, l'ho
0: anche visto in concerto, devo essere sincero, mi è piaciuto perché è un ragazzo semplice e proprio quello che cerchiamo anche in questa trasmissione.
1: Sì, poi anche ho visto qualche suo video, anche che poi ovviamente io guardo sempre i video di cucina, e anche lui faceva dei tour per Genova con dei suoi colleghi, che era, sì, sembra proprio che era un ragazzo non che di quelli famosi, insomma, come posso dire, che sembrava che doveva, semplice, ecco.
0: Sì, sì. Io non so se hai saputo, una settimana scorsa c'è stato un concerto anche di Ultimo, no? Il cantante, sì, che ha totalizzato 250.000 spettatori,
1: sì,
0: incredibile, ma non tanto per i 250.000, ma perché ha superato anche Vasco con 225.000, cioè voglio dire, ne parlavo con dei ragazzi giovani, quindi per cercare di capire anche quale può essere il mood, l'umore, no? E a quanto ho capito lui è, nei suoi testi, nelle sue canzoni, cerca comunque sempre la semplicità e l'ottimismo, e dice sempre ce la faremo, riusciremo ad andare avanti, riusciremo a... E questo probabilmente ha coinvolto una marea di persone di questo tipo, perché effettivamente a 30 anni questo ragazzo è bravo,
1: esatto,
0: cioè
1: non è
0: facile,
1: no, assolutamente no,
0: a ottenere questo risultato. Va bene, comunque è una divagazione. Siamo su Radio Incontri in Blu, Marco Pieroni,
1: Mirko
0: Perugini, sempre in coppia. Vogliamo parlare della cucina, del pranzo della domenica e anche di curiosità, lo sapete, no? Siamo una radio di Cortona. Per esempio, Cortona a metà luglio è veramente bella, è caldo, è ovviamente, non è che sto dicendo che anche a Cortona è fresca, però in realtà passeggiando la mattina presto o al tramonto si possono vedere dei panorami da Cortona che vanno dalla Val di Chiana al Lago Trasimeno. C'è una luce veramente bella e apprezzata anche da pittori e fotografi. Vi ricordo anche la mostra aperta domenica scorsa su Gino Severini, che è tornato finalmente a casa con una bellissima mostra al MAEC. Ma è anche il periodo ideale per visitare il centro storico prima delle ore più calde, lo ripeto. Quindi andiamo in centro, comunque andiamo a vedere i nostri borghi la mattina presto, se possibile. Fra l'altro la Toscana è veramente la regione dei borghi. C'è una trasmissione anche su Rai 3, si chiama Il Borgo dei Borghi, non so se l'hai mai visto,
1: sì,
0: con, okay,
1: sì,
0: che è molto carina fra l'altro, ma tanti borghi in Toscana vengono menzionati e vengono ripresi, perché in effetti sono quei posti come che ti danno più tranquillità, dove riesci a trovare anche un po' te stesso. Ecco, ti volevo domandare, ma tu hai un borgo dove vai sempre, o comunque dove vai più volentieri, in Toscana o anche in Umbria, ma insomma.
1: Guarda, io è un borgo che a me piace tantissimo, cioè che dove vado anche a mangiare molto bene, è Caprese.
0: Ah, Caprese
1: Michelangelo.
0: Ah.
1: Io lì ci mangio veramente, ma veramente bene. Io proprio, ci sono proprio andato poi di domenica, che lì hanno come idea proprio il pranzo della domenica. E spesso quando posso, che riesco a essere libero dagli impegni, prendo tutti e andiamo lì. Perché oltre il fresco, è un po' lontano, sono d'accordo, però merita. Perché proprio hanno come idea il pranzo della domenica e fai di quelle mangiate veramente, veramente buono e tanto, che non è facile.
0: Buono e tanto.
1: Esatto, non è facile.
0: Allora,
1: perché sembra stupido, ma non è facile.
0: No, assolutamente. Siamo arrivati più o meno alle 9:20 e qualche secondo. A questo punto, Mirko, non presentiamo tutto il nostro pranzo, però cominciamo almeno a dire che cosa faremo oggi, che cosa diremo di fare ai nostri cuochi domestici, insomma, tutti coloro che sono a casa.
1: Oggi faremo, come detto, dedicata la puntata all'orto e ai meravigliosi ortaggi che ci sono adesso, faremo dall'antipasto al dolce, possiamo dire,

0: Un menù completo con tutti i nostri ortaggi. Faremo una bella panzanella come antipasto, noi la rivisiteremo un attimino, la faremo croccante con un pochino di aceto balsamico, degli gnocchi con un ragù di verdure, un coniglio, che questo viene da una delle ricette di casa mia, rifatto con le patate fritte, che poi vi spiegherò che è eccezionale. E per ripulirsi un po' la bocca e possiamo dire, per finire un pochettino in leggerezza, una bella mousse alle fragole.
1: Mousse alle fragole. Signori, io vi consiglio di rimanere con noi, perché fra poco si mangia, o quantomeno facciamo un po' di acquolina in bocca a un po' a tutti. Senti, ora andiamo su un classico di Lucio Dalla.
0: Oh, io adoro Lucio Dalla.
1: Bene, questa era una sua canzone, che poi è stata ripresa anche da moltissimi altri interpreti, che già dall'incipit dovresti riconoscere, no? Questo è famosissimo, l'incipit di questa canzone, ma certo, non voglio che tu mi prenda perché uno che fa gli indovinelli. È Caruso.

0: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Bene, allora partiamo come sempre con il nostro menù. Io sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino, e come anticipato prima iniziamo a preparare il nostro pranzo della domenica. Come abbiamo detto, facciamo un menù dedicato ai meravigliosi ortaggi che abbiamo nel nostro orto, e iniziamo con una panzanella. La panzanella, come ben sapete, è possiamo dire un'insalata di pane fatta con pane raffermo ammollato in acqua e aceto, che è un piatto povero ma che sta avendo di nuovo un'impronta importante nelle nostre tavole e anche in molti ristoranti, quindi vedo che molti l'apprezzano perché è un piatto fresco, ovviamente ricco di gusto. Noi lo facciamo rivisitato leggermente con un pane non ammollato ma croccante, niente di difficile. Gli ingredienti per questo piatto, che poi potrebbe essere anche un piatto unico, un secondo piatto, noi facciamo un piccolo antipasto. Serviranno per 4 persone 200 grammi di pane, una cipolla rossa, un cetriolo e una costa di sedano, un po' di pomodorini, che siano datterini, che siano ciliegini, che siano a grappolo, che siano da tavola, quelli che più preferite, quelli ne usate almeno 150 grammi, delle foglie di basilico, un po' di sale, pepe, olio e aceto balsamico, perché diamo un tocco un pochettino diverso al nostro piatto. Per prima cosa vanno presi i nostri ortaggi, vanno fatti tutti a dadolini, tutti quanti, quindi la cipolla, il sedano, il cetriolo, il pomodoro, e vanno conditi con un po' di sale, un pochettino di pepe e un pochettino di aceto. Perché questo? Perché stando sotto sale la verdura tirerà fuori la propria acqua e sarà quella che andrà ad ammollare leggermente il nostro pane. E dobbiamo farcela stare per almeno un'ora e mezza, non è una cosa che va fatta nel brevissimo tempo, però è domenica mattina, abbiamo tempo, quindi si può fare tutto.
2: Sono d'accordo, sì, sì.
1: Prendiamo il nostro pane, si fa a fette, si fa a dadolini, e o si abbrustolisce direttamente la fetta o si abbrustolisce i dadolini. Si può preparare anche il giorno prima, non deve essere un pane caldo perché non deve andare a riscaldare poi le nostre verdure, quindi fate come meglio credete. Io di solito faccio a dadolini il pane, lo metto su una placca da forno con un foglio di carta forno e lo faccio abbrustolire per alcuni minuti a 150-180 gradi fino a che non sarà bello dorato e croccante. Fatto ciò, passato anche il tempo che serve alle verdure per tirar fuori la propria acqua, si mette il pane dentro la ciotola dove abbiamo messo le nostre verdure e si amalgama il tutto insieme. Ovviamente una volta condito va servita. Magari potete mettere anche qualche fogliolina di basilico, se vi piace ancora più il profumo del basilico, e il nostro antipastino è pronto. Va subito servita perché il pane deve rimanere croccante, appunto, se no poi non è più panzanella croccante, ma più sta e più diventa la panzanella classica che tutti noi si conosce. E il nostro antipasto è servito. Ora
2: bene, fra l'altro mi viene in mente mia mamma che ha 91 anni e la panzanella l'ha fatta proprio 2 giorni fa. Senti. Quindi ancora da sola si mette a preparare queste cose.
1: Anche noi d'estate si fa spesso anche perché è un piatto veloce, fresco e riempie bene anche la pancia di chi lo vuol mangiare, insomma, che insomma, soddisfa.
2: Bene, passiamo
1: agli gnocchi.
2: Gnocchi.
1: Ok, vai. Allora, per i gnocchi di patate con il ragù di verdure serviranno serviranno 500 per 4 persone, ovviamente, 500 grammi di patate, 150 grammi di farina ed un po' di sale. Non mettete l'uovo nelle patate per fare gli gnocchi. Non serve, ok? Vanno fatte bene, ci sono solamente 2 accorgimenti da fare durante l'impasto e vedrete che vi staranno bene insieme gli gnocchi. Per il sugo prendete tutti gli ortaggi che avete nell'orto e che più vi piacciono: sedano, carota, cipolla, pomodorini, peperoni, melanzane, zucchine, ok? Nella quantità che deve essere apportata al ragù, quindi una carota, una costa di sedano, una cipolla rossa. Io perché dico la cipolla rossa? Perché io amo la cipolla rossa, per questi tipi di piatti che sono un pochettino più leggeri ci sta bene, perché è dolce, non è, possiamo dire, più aggressiva, che serve come nelle lunghe cotture, come quando si fa un ragù magari di cinghiale o di carne, ok? Quindi 200 grammi di pomodori, una melanzana, due zucchine, potete metterci anche il fiore, e mezzo peperone giallo e mezzo rosso. Quello che avanza poi si utilizza in tanti altri modi, o se no potete anche metterlo tutto. Poi se vi avanza un po' di sugo c'è sempre il metodo della conservazione, che non si spreca niente. Per gli gnocchi dobbiamo far bollire le patate con la buccia. Perché con la buccia? Perché assorbiranno meno acqua possibile. Come ben sapete, le patate vanno messe ad acqua fredda, perché tutti gli ortaggi che nascono sottoterra vanno fatti cuocere, quindi in acqua fredda, nel senso che si mette tutto insieme acqua e patate e si accende il gas e si fanno cuocere. Più o meno ci vuole un'oretta, le patate sono tenere, sono novelle, quindi non ci vuole moltissimo tempo. Trascorsa un'oretta con una forchetta o con un coltello, andate a bucare le patate, e se vedete che si bucano senza fare resistenza sono pronte. Le scolate dall'acqua e le schiacciate o con uno schiacciapatate o con la forchetta pelandole, togliendogli la buccia. Ovviamente dovete farle raffreddare un attimo, se no non si toccano, con un passatutto, come meglio credete, basta che le fate, le schiacciate e le fate raffreddare un po'. Non devono essere né completamente fredde né calde, perché se sono troppo calde e mettete la farina, nell'impastarle butteranno fuori sempre più acqua. Ok? E voi dovrete mettere sempre più farina e pensate che poi gli gnocchi non vengono. Devono essere tiepide, deve essere una patata che voi potete toccare per bene con le mani, ed è molto importante questa cosa, per far sì che poi possiate fare i vostri gnocchi senza l'utilizzo dell'uovo. Ovviamente stendete le patate, mettete un po' di sale, mettete la farina ed impastate il tutto. Fatto il panetto dell'impasto, prendete dei pezzetti di impasto e li spianate tipo facendo un grosso piscio. Ok, quando vedete, per vedere se gli gnocchi vanno bene, voi con le dita tiratele da destra a sinistra. Se vedete che fanno leggermente un pochettino di elastico, vuol dire che gli gnocchi non vi si romperanno mai. Ok, e vorrà dire che avete fatto per bene il vostro impasto. Ok, li tagliate a cubetti, perché gli gnocchi ovviamente sono dei cubetti irregolari, li mettete con farina e li dovete conservare in un luogo fresco e asciutto, se no vi si attaccano. Quindi se è estate, volete fare la mattina stessa per il pranzo, metteteli in congelatore direttamente o in un frigorifero che non umidifichi ma sia ad aria che asciughi, ok? E i vostri gnocchi si manterranno e non si attaccheranno. Ora passiamo al sugo. Il sugo è facilissimo, ma veramente, veramente facile. Prendete una padella capiente perché possa contenere tutte le verdure elencate prima, ci mettete 6 cucchiai di olio extravergine di oliva e un bello spicchio d'aglio. Fate soffriggere un pochettino l'aglio, passati 3-4 minuti, tuffate tutte le verdure. Non occorre mettere prima una verdura poi un'altra, anche perché il sugo si cuocerà velocemente. Se vi piace mantenere il sugo con le verdure un pochettino croccante, in 10 minuti massimo 12 minuti è pronto. Ovviamente salate, pepate e mettete qualche fogliolina di basilico. Se vi piace un sugo più cotto, almeno 20-25 minuti. Ok? Se invece volete ridurlo a crema, una volta pronto prendete il passatutto, mini pinner, tritatutto, tutto quello che voi preferite, e vi fate una bella crema di verdura e poi si condisce i gnocchi. Come si fa? Si prende un bel tegame, si fa bollire l'acqua, si sala. Quando bolle si calano gli gnocchi all'inizio andranno nel fondo della pentola. Quando torneranno a galla, gli gnocchi sono pronti e li scolate direttamente dentro al sughetto. Se vi piace, una bella spolverata di parmigiano, pecorino, quello che più vi aggrada, e il primo piatto sarà veramente, veramente eccezionale.
2: Io sono rimasto senza parole, va benissimo, quindi vi ricordo che siete sempre su Radio Incontri in Blu Cortona, siamo e stiamo trasmettendo dallo studio 2 in Camucia, via Gramsci 62, vabbè, centro commerciale delle Torri. Quando volete venite, bussate e qualche buon uomo vi aprirà e ci fa molto piacere se venite a trovarci. Vi ricordo anche i nostri contatti 333 898 2560 che è il nostro numero WhatsApp, e poi ci trovate in FM sugli 88.4 e 92.800 MHz per fare come quelli bravi, oppure ovviamente ci trovate in DAB, cercate ID Incontri e ci troverete anche nelle vostre auto un pochino più moderne, diciamo così, e lo streaming non dimenticate che è su radioincontri.org.
0: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: vita.
1: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
2: Rieccoci in diretta, sempre su Radio Incontri. Allora, Mirko, sì, abbiamo fatto l'antipasto che era la fantastica panzanella,
3: sì,
2: abbiamo fatto gli gnocchi, ci ha insegnato che cosa che non sapevo, la temperatura media che deve essere comunque manipolabile, no?
3: Quindi certo,
2: la parola deve essere,
3: certo,
2: quello secondo me è fondamentale per riuscire nella cucina. E a questo punto, come facciamo spesso comunque nelle nostre puntate, affrontiamo qualche parola del nostro dialetto della Val di Chiana, il dialetto chianino. Per esempio, mi viene in mente una parola che da noi è il tegame. L'altra volta parlavi di un tegame che ci dà di coccio, no?
3: Sì.
2: Quindi
3: sì,
2: in che senso di coccio? È proprio del nostro coccio cortonese?
3: Sì, il coccio è quello cotto.
2: Cotto, okay, quindi sì, di ceramica cotta, insomma.
3: Sì,
2: quelli
3: sì,
2: erano marroni, come
3: sì,
2: erano?
3: Sì, okay, quelli lì, quelli
2: smaltati
3: lì,
2: anche.
3: Esatto.
2: Che
3: li
2: si rompono subito.
3: Quelli perché tocca avere l'accortezza per far sì che non si rompano. Quando vanno scaldati, si deve mettere sotto uno spargifiamma. E farli scaldare su un fuoco veramente veramente dolce, piano piano, devono prendere temperatura, perché se non li metti direttamente su un fuoco vivace si rompono, è inutile dire, e va messo per forza sotto anche uno spargifiamma.
2: Sì, deve essere uniforme, quindi la fiamma,
3: esatto,
2: non deve essere al centro.
3: Esatto, sono... esatto.
2: Anche questa,
3: esatto,
2: è una cosa che quando mai ci riusciremo, però in effetti fa parte del, oggi verrebbe chiamato lo slow food, no? Tutte quelle cose con calma, come
3: esatto,
2: sei abituato anche te a fare, purtroppo. Il tempo è quello,
3: il tempo
2: ci vuole.
3: Sì, però ecco, quando se uno deve fare, cioè per fare le cose buone, ci vuole per tutto il suo tempo, oltre la qualità.
2: Un'altra parola che mi viene in mente è, che usano ancora anche nelle famiglie, è rigovernare. Quindi
3: sì,
2: rigovernare che significa?
3: Rigovernare è mettere a posto, no? Rimettere in sesto, rimettere, pulire.
2: Quindi
3: insomma,
2: ridare governo,
3: esatto,
2: in pratica,
3: esatto,
2: a quello che
3: esatto,
2: è la casa. Ecco,
3: esatto,
2: quando tu rigoverni, voglio dire, anche quando vai al lavoro, quando lo fai in casa, è un lavoro importante secondo me, perché poi me lo insegni te, no? Come vanno riposte gli utensili,
3: certo,
2: da cucina,
3: la pulizia prima di tutto,
2: ma anche proprio la modalità, no?
3: Sì, cioè
2: io per esempio sono in crisi, come lavo un mestolo di legno?
3: È il mestolo di legno, allora dicono che allora prima di tutto con le norme HACCP di adesso,
2: sì,
3: per
2: sì,
3: chi
2: non, dico te,
3: non ce l'ha,
2: non casa,
3: possiamo a casa,
2: casa.
3: Acqua calda,
2: ah, ecco,
3: no, nel legno e nella plastica non ci va messo, non ci andrebbe messo detersivo, magari uno ci passa un pochettino di aceto bianco,
2: ah, okay, certo,
3: che disinfetta, è un disinfettante naturale, e poi acqua calda e viene pulito il mestolo o il nostro utensile o la nostra ciotola di plastica, insomma, ecco.
2: Sì, sì, sì,
3: così.
2: Sì.
3: Il resto invece acciaio può essere tutto tranquillamente ed ovviamente lavato con i saponi che si usano per i piatti.
2: Ecco, io ti volevo chiedere una cosa che riguarda una curiosità mia, ma penso anche di anche altri nostri ascoltatori. La padella di ferro.
3: La padella di ferro è uno di quei strumenti, io posso dire, nemmeno utensile, scusatemi, è proprio uno strumento, perché tu pensa, io la usavo per farci lo spezzatino di maiale, perché ci viene una carne eccelsa. Quella non andrebbe mai e poi mai fattagli vedere l'acqua.
2: Uh-huh.
3: Si ripulisce per bene, magari anche con uno straccio umido si pulisce un po', e poi si deve oliare per forza, se no arrugginisce anche mentre uno apre il rubinetto dell'acqua.
2: Te la guarda, è
3: già arrugginita. E quindi ecco,
2: per non farci attaccare tutto, no, su una padella di ferro,
3: olio, strutto, grasso, roba insomma importante che possa far sì che la nostra carne o quello che ci vogliamo cuocere sia veramente gustoso. Per esempio, io ci facevo anche le patate fritte con la padella di ferro, mia nonna anche. Io ovviamente, come ho sempre detto, tutte le ricette che io porto, racconto, cucino, vengono tutte da mia nonna. Io sin da piccolo ho sempre avuto la grande passione nel guardarla, nel voler provare, sperimentare, quindi. E lei faceva qualche volta in questa padella di ferro, ci faceva sciogliere lo strutto, lo faceva diventare bello bollente e ci affettava le patate fine fine fine, come diciamo le patatine che mangiamo nei sacchetti, ok?
2: Sì.
3: Solamente che quelle sono ovviamente molto più buone. E ci friggeva le patate. Tu devi sentire, Marco, la croccantezza e la bontà di quella, di quel piatto fatto nella padella di ferro, perché ovviamente nella padella di ferro ci facevano, ci saltavano l'erba, magari i rapi, i spinaci, ci cuocevano la carne di maiale, come ti ho detto, perché veniva bella croccantina fuori. Ora si direbbe caramellata,
2: okay, sì, esternamente, sì, sì, sì, sì.
3: Invece lì era bella con quella crosticina bella rossa. Però ecco, anche lì l'accortezza era quella del pulirla ovviamente bene e oliarla per far sì che si poteva mantenere.
2: Ma mi hanno detto anche, non so se sono fantasie, di pulire la padella di ferro con il sale.
3: Sì, perché anche il sale è sempre un disinfettante naturale. Si metteva nelle ferite,
2: sì.
3: Si mette anche per pulire incrostazioni, ed è normale perché poi è ruvido e porta via. Sempre però con un pochettino di liquido dietro, perché in quel modo
2: a secco strusci
3: e basta, sì. Insomma, non è che fai nient'altro, però sì, anche quello, certo.
2: Va bene, l'ultima domanda che mi viene in mente, che è proprio di questa stagione, riguarda il cocomero, come noi chiamiamo, o l'anguria, come chiamano in tutto il resto d'Italia, no? Quindi una curiosità che mi è successo durante le mie brevi ferie al sud Italia. Arrivo a effettivamente è carina, mi trovo con la famiglia, a un certo punto vedo un camion pieno di cocomeri,
3: certo,
2: no? Quindi mi fermo da una parte, metto la freccia per benino, vado da questo signore pugliese, gli faccio buongiorno signore, e gli dico vorrei un cocomero. Lui mi guarda e mi dice non ce l'ho.
3: E già aveva il camion pieno.
2: E già aveva il camion pieno di angurie, perché lui il cocomero, il cocomariello è il cetriolo per loro. E quindi le differenze che linguistiche di qualche centinaio di chilometri non ho mangiato. Certo. E allora io ho preso dallo sconforto, ma l'ho preso al volo e ho detto vabbè, allora mi dia un'anguria.
3: Ah, ecco. Lì dopo ce l'aveva.
2: Quella ce l'aveva. Va bene, giusto per dire che siete sempre sugli incontri, ma voi lo chiamate cocomero o anguria? Intanto io andrei, siccome abbiamo parlato di ferie, a sentirci una canzone di un gruppo che le ferie le ha sempre fatte. Cioè, le ha sempre fatte col suo nome. Non so se dall'incipit anche adesso state riconoscendo, ma stiamo parlando dei Nomadi con Io Vagabondo. Siete sempre su Radio Incontri in Blu Cortona. Io sono Marco Pieroni e
3: Mirko Perugini.
2: Buon ascolto, a più tardi.

0: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Bene, proseguiamo il nostro racconto del menù domenicale facendo un secondo piatto, come anticipato prima, a me molto caro, perché è uno dei miei, possiamo dire, comfort food, ok? Di quelli che quando li mangi ti fanno veramente casa, ti rilassano e ti riempiono lo stomaco, oltre che di cibo, anche di felicità e di gioia. Facciamo il coniglio in umido con le patate fritte. È una di quelle ricette che o si ama come si deve amare il coniglio, oppure si possono lasciare stare. È un piatto veramente buono, ricco di gusto, con anche delle alternanze di croccante dato dalle patate e di morbido dato dal coniglio, di gustoso, di cremoso dato dal sughetto del coniglio, e che è veramente veramente buono. Vi do subito gli ingredienti. Quindi, per 4 persone serve sugli 800 grammi di polpa di coniglio. Ora non vi dico che deve essere disossato. Prendete un coniglio, se poi volete farlo tutto, come ho sempre detto, non si butta, perché c'è il giorno dopo, c'è la cena, si conserva, non ci sono problemi. Se invece di 800 grammi volete prendere un coniglio, prendete un coniglio che pensate vi possa bastare. L'importante è prendere carne di ottima qualità, o se le allevate da soli ben venga, se conoscete chi le alleva in modo genuino meglio, non dico meglio ancora, ma va bene anche in quella maniera.
2: Sì, meglio ancora.
1: Sì, così
2: mi espongo io.
1: Si leva la fatica. E oppure, se andate dal vostro macellaio di fiducia, fatevi dare una carne che sapete cosa ha mangiato quell'animale. Come sempre ho detto anche domenica scorsa, non me ne voglia chi non mangia carne, però io sono abituato a mangiarla, mi piace e cerco di allevarla nel miglior modo possibile. Poi quando è il suo tempo, è il suo tempo, e si prepara per fare qualsiasi cosa noi si vuole. Quindi, come detto, un coniglio più o meno per 4-6 persone, una costa di sedano, una cipolla, qui possiamo metterla anche dorata, ed una carota, se no poi c'è la guerra delle cipolle, che se no uso solo quella rossa.
2: Sì, alla fine l'associazione dei consumatori delle cipolle rosse ci fanno causa, perché vabbè, okay, tutte e due, come volete voi, ecco, sia dorata che rossa,
1: anche, basta che sia cipolla.
2: Basta sia cipolla.
1: Quindi 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio, sale, pepe, gli odori nostri toscani, quindi salvia, rosmarino, finocchietto selvatico, che poi adesso si trova tranquillamente anche nei campi, dove volete, o il fiore o le barbe, e 2 bicchieri di vino bianco. E come detto, sì, sale e pepe e un po' di passata di pomodoro sui 300-400 ml, ok? Per le patate fritte servirà ovviamente olio o di semi o di oliva. Se avete lo strutto, friggete dove meglio credete, non il burro ovviamente. E patate, almeno 800 grammi se siete in 4 persone, o un chilo e due se siete in 6 persone, perché contiamo sempre sui 200 grammi una porzione sui 200 grammi di carne e 200 grammi di verdura.
2: Ecco, scusa, mi interrompo perché penso sempre ai miei figli, scusami, vado sempre nel personale, ma quando dico 200 grammi, due dei miei figli, che ne ho 3, mi dicono sempre: aspetta, 400 stai parlando.
1: Ovviamente questa è la quantità giusta per far sì che uno possa mangiare un pasto completo, dall'antipasto al dolce, anche perché poi se dopo un esagera con un piatto è normale che poi l'altro piatto non te lo gusti, e poi lo stomaco è uno, insomma.
2: Sì.
1: mangia, ma alla fine poi quando ne è pieno.
2: Vai, scusami.
1: Quindi no, prego. Quindi la preparazione è facilissima. Per prima cosa dobbiamo prendere il nostro coniglio, farlo a pezzetti e farlo andare su una. Ci sono uno step da fare prima di poi cuocerlo. Praticamente c'è chi al coniglio gli toglie la prima acqua che butta mentre cuoce, perché magari potrebbe risultare un pochettino più forte il sapore del coniglio, o chi invece lo lascia direttamente in quella maniera, ok? Fate come meglio credete. Se voi volete togliere la prima acqua, quindi lo fate caldellare con un po' di olio, rosmarino, salvia e aglio, quando il coniglio prenderà calore e tirerà fuori la prima acqua di vegetazione, la scolate, lo togliete dalla padella, pulite la padella, perché chi non sopporta quell'odore è inutile dirgli mangialo, se non gli piace non gli piace, e poi ripartite. Se invece volete tranquillamente farlo da crudo, possiamo dire senza caldellarlo, va preso il coniglio, va fatto a pezzetti, ok? Non lasciate la coscia intera, e fate dei pezzetti, dei, non dei bocconcini, dei bocconi, ok? Mettete nella padella olio, rosmarino, salvia, finocchio e aglio. Appena prende calore l'olio con l'aglio, appena inizia a soffriggere, mettete il coniglio, salate, pepate, lo girate, lo fate rosolare bene a fuoco bello vivace i primi 2-3 minuti, lo coprite e fate uscire la propria acqua e fate assorbire quell'acqua. Una volta assorbita mettete il trito di sedano, carota e cipolla, fate andare 2-3 minuti insieme alla carne e poi mettete il vino bianco e fate cuocere a fuoco basso per almeno un'ora e un quarto. Deve bollire, deve cuocere bene, deve essere bello morbido il nostro coniglio. Ritirato il liquido del vino, va messo il pomodoro. Il pomodoro potete mettere o dei pomodori freschi, quindi a pezzetti, che sono buonissimi anche in quella maniera, perché poi una volta che il pomodoro si disfa, cioè rimane l'asprino della buccia del pomodoro che è squisita in questa preparazione, oppure se non vi piace quello potete usare la passata, ok? Come detto prima, sui 300-400 ml, dipende anche se vi piace più sugoso o meno. Io ne metto un po' più perché poi dopo, quando vado a mescolare con le patate, quel sughino sarà veramente eccezionale. Mentre cuoce con il pomodoro, potete aiutarvi anche con un bicchiere di acqua calda o con un pochino di brodo, ma non vi dico di fare anche quello perché poi sarebbe troppo, che aiuta a far sì che il pomodoro venga ben cotto e che si amalgamino per bene tutti i sapori e gli odori di tutto lo stufato. Friggete le patate. Le patate vanno ovviamente lavate, pulite, sbucciate e affettate come se affettate una mela. Dovete fare delle fette a pacche di mela, possiamo dire. Le lasciate in acqua perché se non stanno in acqua, avendo molto amido, si anneriscono le patate. E prendete una padella, una friggitrice, quello che siete abituati ad usare per friggere, e le fate friggere quando l'olio è ben caldo. Le scolate dall'acqua e le mettete lì in friggitrice. E le fate cuocere bene, belle croccanti fuori e morbide dentro. Le scolate e le salate leggermente, perché le vanno sempre leggermente salate le patate, da calde, se no non prendono il sale. Quando vedete che il sughetto è pronto con il nostro stufato di carne, spengete la padella, mettete le patate dentro allo spezzatino di coniglio e girate tutto insieme. Fate un piatto eccezionale, perché le patate si ammorbideranno leggermente, si ammorbidiscono leggermente con il sughetto che avrà fatto il coniglio con l'olio e il pomodoro, e resteranno croccanti, e ovviamente va servito bello caldo, quindi è una cosa che va cotta e ovviamente mangiata, perché se no poi dopo, se sta troppo lì, si raffredda il coniglio, le patate poi dopo si raffreddano, non sono buone. Quindi anche questo è un piatto come la panzanella prima, che va fatto e poi va ovviamente mangiato.
2: Ottimo, ottimo anche questo. E mi dicevi che poi appunto è una ricetta antica della memoria questa,
1: sì,
2: qua, no?
1: Sì,
2: quindi,
1: sì.
2: Sì, sì, sono d'accordo con te. Quindi questo era il coniglio con le patate fritte,
1: sì,
2: in umido. Bene, ci stiamo avvicinando con grosso nostro dispiacere, ma anche per voi comunque ci stiamo avvicinando poi al dessert, ma ancora no, ancora stavo pensando, sai cosa? Stavo pensando a tutti questi nostri ragazzi, i nostri giovani, no? Che sono, ora non voglio far niente e rifar la morale un'altra volta, ma che utilizzano fast food, i famosi panini, no?
1: Sì.
2: E ci vorrà correre, scusa, se dico questa cosa rispetto a un coniglio, cioè se lo potete fare come volete, per però in realtà sì, è vero che non è un pranzo veloce, è il pranzo della domenica.
1: Esatto, diciamo. Esatto, certo.
2: Quindi un pasto veloce è quello che... Però siamo stati giovani tutti, anche se un po' incoscienti, no? Questo è sempre quello che mi viene in mente da dire. Ed è per questo che ci ascoltiamo Achille Lauro.

0: e siete sempre in compagnia di Radio Incontri. Questa è Incontri in Famiglia, come abbiamo detto all'inizio, in famiglia ma anche da single, non ci importa, l'importante è stare insieme. Insieme io sono Marco Pieroni, insieme a me c'è
1: Mirko Perugini. Perugini,
0: perfetto, il nostro cuoco contadino. Allora, sì, allora analizziamo e vogliamo parlare di qualcos'altro. Dopo facciamo l'ultimo pezzetto, che è il pezzo forte, che è il dessert. Ma vorrei parlare per quanto riguarda il nostro territorio, che è pieno, pieno, specialmente poi in questo periodo, di sagre.
1: Ah, bello, bellissime le sagre.
0: Ecco, le sagre, no, perché è tanto volontariato, è tanta tradizione, oppure sta diventando anche questo un modo per fare soldi? Cosa ne pensi tu, no? Ovviamente in assoluto.
1: Allora, io ti posso dire che posso anche parlare a difesa delle sagre, perché poi io nel sociale ho lavorato e cucinavo per una festa che facevamo nel mio paese, a Mercatale, e quindi facevamo questa festa, possiamo dire, per una giusta causa. Si montava le nostre luci natalizie, erano tutte cose autonome che si facevano noi, si riusciva magari a organizzare il carnevale, carri allegorici, tutto qua, e per tutto purtroppo c'è un costo. Io dico che fino a che ovviamente queste feste sono fatte per una giusta causa, che possa aiutare il sociale, possa aiutare una ricerca, possa aiutare qualcosa che non sia il mettere in tasca, ovviamente che ben vengano. Perché? Perché poi ovviamente raccontano in toto tutta la tradizione di quel posto, no? Perché non è che, a meno che non fai una sagra mirata, che ne so, lo stinco e i würstel bavaresi, e il resto, certo, poi ecco, è tutto focalizzato su quello che sono i menù tipici del paese stesso. Per esempio, adesso settimana prossima inizia una festa nel paese vicino, sì, finisce, inizia il, cioè voglio dire, questa settimana è iniziata una festa nel paese vicino al, e dura fino a settimana prossima, mi sono incartato,
0: sì, sì.
1: vicino al paese mio, a Lisciano Niccone, e fanno un piatto tipico che qui si chiama pici, lì si chiamano bringoli.
0: I bringoli,
1: sì. E quindi ecco, capito, però lo fanno per la giusta causa, perché per il mantenimento del sociale nel loro paese.
0: Okay? Certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Ad esempio,
0: per mantenere il sociale, la tradizione, e quindi magari donare gli incassi o il guadagno a,
1: ecco, sono un gruppo di ragazzi.
0: Certo.
1: Il bello è che sono giovani e possiamo dire anziani, perché ovviamente c'è anche l'anziano, perché
0: finalmente
1: non è che
0: anche qualcuno con i capelli bianchi,
1: ecco, che porta, perché esperienza, perché
0: esatto,
1: ci vuole sempre l'esperienza, ci vuole l'innovazione.
0: Sì,
1: ed è
0: sì,
1: giusto, perché io arrivo fino a lì, poi dopo ci sei tu che hai imparato fino a dove ti ho portato io, e con la tua idea magari puoi migliorare.
0: Sì, è sempre il giusto equilibrio, no? Che ci deve essere. D'altronde i nostri nonni ci hanno insegnato tante cose, no? Quando
1: certo,
0: eri piccino, ma anch'io, quante volte si fermavano, raccontavano le cose. È un po' quello che anche noi faremo, nel senso, io sono un nonno, ma ancora è piccino il mio nipotino, però cercherò di portare un po' di esperienza,
1: certo,
0: laddove, ma anche, ma non con superbia, no? Come dicevamo prima, assolutamente, ma raccontando,
1: certo,
0: una vita vissuta che è esperienza. Questo è anche valido in ogni attività umana, quindi anche nelle sagre, no?
1: Esatto.
0: Quelle, sì, sono d'accordo con te, la sagra che comunque mantiene la tradizione del posto e non si inventa una sagra del tortellino al ragù in Toscana, per intenderci.
1: Certo.
0: In effetti è una cosa che secondo me bisogna continuare a farle, quindi è bene che ci siano giovani che portano avanti questa cosa, ci siano anche anziani comunque di una età più avanzata che possano comunque dare dei consigli riguardo a questa cosa. Altro argomento, passiamo a quello che facciamo ancora in casa, io e mia moglie, che sono le salse di pomodoro.
1: Sì.
0: Siamo vicini alla raccolta del pomodoro,
1: sì,
0: e quindi la salsa di pomodoro noi, finché possibile, usiamo sempre la nostra. Tu
1: certo,
0: dici sempre di usare il passato di pomodoro, comunque ovviamente parliamo di pomodoro acquistato in un supermercato, comunque di
1: certo,
0: qualità, ma comunque
1: sì,
0: è un prodotto alla fine industriale,
1: dell'industria, certo,
0: c'è poco da fare, ecco.
1: Certo.
0: Secondo te che differenza c'è fra una passata di pomodoro casalinga, che si capisce da soli, e rispetto a una passata industriale fatta bene quanto vuoi con tutti i crismi?
1: è ovvio, è sempre la genuinità, no? Cioè non c'è l'intensivo, anche perché è normale. Adesso la passata di pomodoro, come abbiamo detto prima, anche se non è banalità, però insomma il pomodoro, come tutti gli altri ortaggi, li coltivano tutto l'anno, oppure se non riescono nemmeno più a farli in serra, se le importano. E quindi, perché poi la richiesta di pomodoro è di passata, ne va via a bizzeffe. Tu guarda tutti i piatti italiani che facciamo con il pomodoro, se pensi che possano tutti riuscire a soddisfare. Poi dopo certo c'è la conservazione, perché la conservazione sotto vuoto è molto lunga, resta anche un anno e mezzo, due, fatta bene. E quindi insomma le cose sono tante, però è ovvio, le cose fatte in casa con quel pomodoro che tu magari gli dai poco e niente, tipo un pochettino di magari di verde rame giusto per qualcosina, e poi non gli dai più, non gli dai concimi chimici o altro per far sì che la pianta sia subito sviluppata, ma con il suo tempo, è normale che poi venga un risultato molto più eccelso rispetto a quella che potrebbe essere una buonissima qualità di un pomodoro industriale.
0: Anche questa è una cosa che va fatta lentamente, c'è poco da fare. Esatto. Perché comunque è una procedura per fare il pomodoro in casa che impegna molto tempo.
1: È bello, alla fine. Io lo facevo, bellissimo.
0: E noi sì, cerchiamo di farlo comunque ancora, vediamo se anche i nostri ascoltatori, magari qualcuno ci scrive al 333-898-2560 e ci dice se ancora fa la salsa al pomodoro in casa. Quindi adesso un grazie a tutte le nonne, ma anche a tutte le mamme, io penso, no?
1: Certo.
0: Perché a tutte le mamme? Perché le mamme sono quelle che ci hanno insegnato a fare il nostro lavoro per bene. Quindi il tuo lavoro è di cucinare, il nostro è quello di stare insieme nella comunità, e noi ci ascoltiamo quindi da Edoardo Bennato, prima ancora di arrivare poi alla ricetta clou, che è il dessert di questa domenica. Siamo intorno alle 10 e 12 e 13 minuti, e questo è Edoardo Bennato, Viva la mamma!

0: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Bene, siamo arrivati all'ultimo piatto per quanto riguarda il menù di questa domenica e come anticipato faremo una

0: 250 g di mascarpone e 125 g di zucchero. Potete usare o il semolato o lo zucchero a velo. Io vi dico la verità, uso lo zucchero a velo, perché per me è molto si scioglie in maniera più in maniera migliore rispetto al semolato ed è molto più dolce. E se volete potete mettere anche un po' di vaniglia, ok? Il dolce è facilissimo ed è veramente velocissimo. Per prima cosa dovete prendere una bowl, o se avete la planetaria con tutti gli utensili, visto c'è il gancio, c'è la foglia, c'è la frusta, ci mettete la frusta. L'importante è che la panna, perché per prima cosa va montata la panna con lo zucchero, sia ben fredda. E se la montate con la frusta elettrica e non con il robot da cucina, che ha un pochettino più di potenza, mi raccomando che siano ben fredde anche le fruste e la bulle dove andate a montarla, perché si monta in maniera eccelsa. Se invece la fate nella planetaria del robot da cucina, anch'essa non deve essere calda, però non occorre che voi la mettiate magari, non so, 5 minuti in congelatore, ok, per far sì che ci sia molto shock. Quindi facciamo che si prepara con la frusta elettrica, non con la planetaria, così almeno è un utensile che possiamo avere tutti. Si monta bene la panna con lo zucchero ben ferma. Mi raccomando, la panna da cucina, una volta montata, se si monta più del dovuto, comincia a diventare burro, perché con la panna da cucina si fa, con la panna fresca, scusate, si fa il burro. Poi comincia a dividersi, vedete che comincia a diventare grumosa, quella non è più panna, ma è il latticello che si divide dalla parte grassa e che sta diventando burro. Quindi quando vedete che la panna è ben compatta insieme allo zucchero, fermatevi, non si deve muovere, ovviamente non deve restare liquida, però ecco, lì vuol dire che la panna è pronta e si mette in frigorifero. Si prende le fragole, si frullano con un frullatore, qualsiasi cosa voi abbiate, per far sì che venga fuori un composto di fragole frullato, e si mescolano insieme al mascarpone e alla vaniglia. Se al posto della vaniglia volete mettere un tocco alcolico, potete mettere un pochettino di limoncello, ok, che dà un pochettino di freschezza. Potete metterci anche un pochettino di menta, magari delle foglioline. Liberi di scegliere di mettere quello che volete, ok? E anch'esso va mescolato bene, va fatta una bella crema. Una volta pronta anche quella, si riprende la panna e si incorpora alla crema di mascarpone, facendo movimenti dal basso verso l'alto. Perché? Perché si mescolano bene, si incorpora aria e non si smonta la panna, perché deve rimanere un composto compatto e spumoso. Fatto ciò, lo mettete o in uno stampo, in dei stampini, dove meglio credete, o nelle ciotoline, dove meglio pensate di servirlo, e lo mettete in frigo per almeno 2 ore. Fatto ciò, lo servite in delle coppette, o se già l'avete messo nelle coppette, lo servite ai vostri commensali o per voi stessi. Mettete sopra, magari per decorare, una fogliolettina di menta, e anche il dolce sarà fatto e finirete in dolcezza e freschezza questo fantastico menù dedicato al nostro orto.
1: Direi che ci siamo. Sono all'incirca le 10:20, noi con questa ricetta diciamo che vi salutiamo, non prima di mettere l'ultima canzone, che oggi la dedichiamo anche a Mirko, perché abbiamo fatto la sigla di questa canzone ma ancora non ne abbiamo parlato. Si parla di Norah Jones con Sunrise, sì, no? Dici una canzone che in effetti la ascolti quando ti vuoi rilassare. Sì. Norah Jones è un interprete veramente coi fiocchi, esatto. Si può dire, e senza nessuna ombra di smentita, è un artista completa, suona, canta e, come si dice, è veramente brava, però non è conosciuta poi da tutti, devo dire. In realtà sono quelle canzoni e quegli interpreti, non dico di nicchia assolutamente, che però hanno qualcosa ancora da dire, ma che spesso non trovano il grande pubblico. Non importa, a noi ci piace, quindi, come certo. Diceva prima il nostro amico Alfa, a me mi piace e anche piace a noi. Allora, di nuovo, grazie per essere stati con noi. Io sono Marco Pieroni insieme a
0: Mirko Perugini
1: ed oggi abbiamo fatto il pranzo della domenica. Siamo arrivati verso la fine e la fine, come vi dicevo, è con Norah Jones. State con noi perché poi dopo, intorno alle 10:50, ci sarà quel collegamento con

0: la messa e subito dopo con l'Angelus del nostro Papa amato. E noi adesso andiamo avanti e state con noi su Radio Incontri e non ci lasciate, perché Radio Incontri è sempre con voi. A presto.
1: Grazie mille a tutti, buona domenica.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Kaiji Kissu.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Buona domenica amici ascoltatori, buona domenica da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico, questa è la Radio Vaticana. Tra pochi minuti ci collegheremo con la chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto, siamo in provincia di Chieti, per seguire insieme la Santa Messa. Il radiocronista sarà il collega Orazio Coclite. Pochi minuti per vedere le prime pagine dei quotidiani cattolici, a partire dall'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede. Fame di giustizia e carità per costruire un mondo nuovo, questa è l'apertura dell'Osservatore Romano, che riguarda il pranzo di ieri del Papa a Castel Gandolfo all'interno del borgo Laudato Si. Il pranzo di Leone XIV con le persone socialmente vulnerabili della diocesi di Roma. Così è l'apertura di oggi dell'Osservatore Romano. Andiamo a vedere anche Avvenire, che apre con l'Internazionale, in particolare con il Sud Sudan, la pioggia, sola speranza di tregua. A 15 anni dall'indipendenza del Sud Sudan, il paese è ancora travolto da scontri armati e crisi economica. E anche Avvenire ci parla del pranzo di ieri del Papa nel borgo Laudato Si a Castel Gandolfo, ai Castelli Romani. Il Papa dice: eliminiamo le cause di povertà. E ancora il Papa, con qualche particolare Avvenire, si è seduto a tavola con mamme sole, migranti, anziani in condizioni di indigenza, ragazzi con disabilità, uomini e donne senza fissa dimora, cristiani e musulmani. Il pasto, il pranzo nei giardini del borgo Laudato Si a Castel Gandolfo è stata l'occasione per il Papa di rilanciare l'appello a costruire la riconciliazione, il perdono e la pace, partendo dall'attenzione agli ultimi. Così Osservatore e Avvenire. Andiamo a vedere brevemente uno sguardo alle notizie internazionali, in particolare all'area che maggiormente è in crisi in queste ore, è ancora lo stretto di Hormuz. L'Iran ha chiuso Hormuz e nella notte ha colpito diverse navi. Nuovi attacchi americani. Khamenei giura vendetta per la morte del padre, in particolare sui leader europei e sullo stesso Trump. Anche il premier italiano Meloni, così come gli altri premier europei, sono nella lista nera dell'Iran. In sostanza, vediamo brevemente quanto scrivono i quotidiani questa mattina. Facciamo un po' una sintesi prima di dare la linea a Vasto per la Santa Messa. Teheran richiude lo stretto di Hormuz, colpisce due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito 140 obiettivi militari, e Teheran replica lanciando missili sugli Emirati, il Qatar e il Bahrain. Intanto la guida suprema Khamenei giura vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari, un quotidiano principale a Teheran, inserisce vari leader europei tra i responsabili, pubblicando una foto di vari leader in tenuta arancione, cioè arrestati, insieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte nel volto. Questa è la situazione per quanto riguarda l'internazionale. Amici ascoltatori, naturalmente avremo maggiori notizie più avanti dopo la messa, ne parleremo anche nel nostro radiogiornale delle 14. A questo punto la linea va alla Santa Messa, alla chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto, Chieti, e a Orazio Coclite.

Un cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa ad Avasto, cittadina abruzzese di grande fascino e memorie secolari. Affacciata sul mare Adriatico, tra l'azzurro delle acque e il richiamo dei trabocchi che punteggiano la costa, si apre ad uno scenario di rara poesia, in cui il respiro del mare avvolge il paesaggio ed esalta ogni elemento del territorio, trasformandolo in un quadro vivo di luce, silenzi e armonia senza tempo. Ed è proprio dal dialogo tra il mare e i colli che prende forma la lunga storia di Vasto, antichissimo insediamento dei Frentani, poi importante municipio romano e nei secoli successivi segnata dalle vicende medievali. Ancora oggi questo passato riaffiora nelle sue preziose testimonianze. Dall'imponente complesso termale romano, il più vasto dell'intera fascia adriatica centro-meridionale, emerge il raffinato mosaico di Nettuno, pavimento di una vasca probabilmente destinata al frigidarium, che restituisce intatta la raffinatezza della città romana. Nel rione del Guasto Daimone si staglia il suggestivo portale di San Pietro, un arco proteso verso il mare, ultimo frammento della collegiata demolita intorno alla metà del Novecento. Poco oltre si erge il castello Caldoresco, nobile presidio di pietra, dalle possenti mura che da secoli custodisce la storia di Vasto. Antica dimora fortificata, domina il profilo urbano con austera eleganza, dove la memoria si fa luce tra le pietre. Tra tetti e campanili che disegnano il centro storico della città, lo sguardo si posa su Palazzo d'Avalos, residenza della potente famiglia omonima del Regno di Napoli, che qui stabilì il centro direzionale. L'architettura sobria e armoniosa si schiude sul celebre giardino alla napoletana, una ricercata geometria scandita da colonne che convergono verso il pozzo centrale, fulcro simbolico dello spazio. Tra siepi di bosso e fioriture profumate, il percorso conduce a un belvedere sospeso, da cui lo sguardo si stende ad una visione di intensa suggestione. Dal respiro del panorama si giunge alle architetture religiose del rione, dove sorge il Duomo di San Giuseppe, scrigno di eredità medievale e segno vivo della fede vastese. Edificato nel XIV secolo, conserva l'impronta trecentesca nella facciata, con il portale gotico in pietra, le cornici decorate e il rosone racchiuso in una delicata trama floreale. A completarne il profilo si innalza la torre campanaria settecentesca, con il pinnacolo in ferro battuto e un orologio che scandisce il tempo degli abitanti. Il viaggio nella bellezza prosegue nel rione del Guasto Gisone, il quartiere più autenticamente medievale, dove tra vicoli e stradine si fa un autentico salto nel passato. Da qui la suggestiva loggia Amling abbraccia Vasto e conduce fino alla chiesa di Santa Maria Maggiore. La facciata, raccolta e simmetrica, si distingue per le linee essenziali che ne esaltano la purezza costruttiva, mentre la pietra, levigata dal tempo, restituisce la forza discreta di una storia secolare. A svettare con particolare rilievo è la possente torre campanaria, visibile da ogni parte dell'abitato, segno imponente che testimonia da sempre la fede della comunità e che, come un faro di pietra, invita a volgere lo sguardo verso il cielo, dove dimora colui dal quale provengono pace, speranza e salvezza. La liturgia di questa quindicesima domenica del tempo ordinario ci presenta l'inizio del discorso in parabole del Vangelo di Matteo. Gesù, salito su una barca, insegna una folla immensa e racconta di un seminatore che esce a gettare la semente. E mentre fa questo, una parte cade lungo la strada, un'altra fra i sassi e un'altra sul terreno buono. Al seminatore sembra non importare dove finisca il seme della parola. Ogni terreno
è importante, perché sa che come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della parola. Non ritornerà senza effetto, senza aver operato ciò per cui è stata mandata. E quando il seme della parola trova spazio e attecchisce nel cuore dell'uomo, accade ciò che esprime con intensità Sant'Agostino. Tardi ti ho amato, bellezza così antica e così nuova.

presiede l'Eucaristia il parroco Don Domenico Spagnoli. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della parrocchia, guidati dal seminarista Pierluigi Memme. I canti sono eseguiti dal coro parrocchiale, diretto dal maestro Francesco D'Annibale. All'organo il maestro Marco Vallese.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo l'Eucaristia, apriamo il cuore alla grazia del Signore. E prima di accostarci alla mensa della parola e del pane della vita, chiediamo umilmente perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: preghiamo. O Padre, che continui a seminare la tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi, con la potenza del tuo Spirito, la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Amen.

Vangelo di questa quindicesima domenica del tempo ordinario si apre con un riferimento alle acque e alla spiaggia. Immagini che ci introducono bene alla Domenica del Mare promossa oggi dalla Conferenza Episcopale Italiana. Sappiamo che il mare di cui parla l'Evangelista Matteo è il lago di Tiberiade, ma il fatto che Gesù, come recita il testo, uscì di casa per sedersi sulla riva, salire sulla barca e parlare alle folle, evidenzia come il Maestro raggiunga quel luogo per incontrare le persone e per insegnare. Quel lago che permetteva di muoversi da una sponda all'altra richiama la vocazione del mare: far incontrare persone provenienti da mondi diversi. Proprio in questa cornice si inserisce la parabola del seminatore. Gesù è uscito non solo di casa, ma dal seno del Padre per ricordarci che occorre ogni giorno uscire incontro al fratello, non per saccheggiarlo, né per spogliarlo o schiavizzarlo, ma per consegnargli un seme che fa germogliare vita per tutti, vita che cresce e si moltiplica in modo sorprendente. Ma come si potrà affrontare il mare in tempesta, cioè la storia in cui viviamo, segnata da violenze e ingiustizie? Come, se non facendo tesoro della parabola di oggi e credendo nella bontà del seme gettato con generosità, anzi con generosa follia, dal seminatore? Il profeta Isaia ci aveva già ricordato che la pioggia e la neve nutrono la terra e consegnano all'uomo il pane per vivere. Così accade con la parola di Dio, che ci raggiunge dall'alto per nutrirci e così operare il rinnovamento della nostra vita. Solo nutrendoci di un cibo buono possiamo star bene e affrontare corazzati le tempeste della vita. Oggi vogliamo rinnovare la nostra fede nella bontà di quella parola di Dio che, sebbene provenga dall'alto, è fatta per la terra della nostra vita. Il seme è buono e di questa bontà abbiamo una profonda nostalgia, tutti, credenti e non credenti. Eppure occorre passare dalla nostalgia al desiderio. Le varie tipologie di terreno descritte da Gesù non fanno altro che misurare il desiderio dell'uomo di affrontare la vita con il Signore, fidando

Come non riconoscere poi nelle tante persone che si riempiono di attività per sentirsi vive quel rimando al terreno soffocato dai rovi degli affanni e delle inevitabili preoccupazioni. Se non siamo più in grado di ascoltare quel desiderio profondo di gioia e di pace, il terreno del nostro cuore sarà sempre restio al lavoro lento della parola. A che punto è dunque il nostro desiderio di Dio? Siamo ancora in grado di prendere coscienza degli scarsi frutti che produciamo fidandoci solo di noi stessi, dei nostri calcoli o della semplice intelligenza artificiale? Quando dalla nostalgia passiamo al desiderio, è segno che ci stiamo aprendo alla grazia e stiamo comprendendo che le tante strade possibili sono inutili se non generano un frutto, se non ci fanno diventare adulti responsabili e sanno prendersi cura di qualcuno. La liturgia vorrebbe farci aprire gli occhi sulla generosità e sulla fiducia di Dio nei nostri confronti. Egli continua a spargere il seme, sperando che ciascuno di noi voglia essere terreno ospitale, così con il tempo diventare frutto gustoso per gli altri. Quando si riconosce di aver bisogno del nutrimento della parola, non si può che diventare terreno buono, portando frutto. Chi il 100, chi il 60, chi il 30 per uno, ma nessuno senza un frutto. Basterà dare fiducia a quel seminatore che ama servirsi di noi per offrire al mondo lo splendore di un campo di grano, di un raccolto che manifesti un'umanità diversa, una magnifica umanità di cui tutti abbiamo bisogno. Non esiste delusione o sconfitta che possa scoraggiare il seminatore della parabola, visto che il seme, buono in sé, ha la potenza di generare vita. Allo stesso modo, ogni cristiano deve vincere la cultura del lamento e fare di tutto per non sciupare i doni di Dio, concentrando le proprie energie su ciò che fa crescere la vita negli altri e la vera gioia nel proprio cuore. Signore, tu che continui ancora oggi a spargere il seme della parola, donaci la gioia di portare frutto con te. Prepara con la grazia i nostri cuori perché siano terreno buono che restituisca il cibo della bellezza ai troppi poveri che incontrano soltanto violenza e solitudine. Tu che manifesti ancora un mare di fiducia verso di noi, fa che non ci stanchiamo mai di navigare sulle rotte della riconciliazione e della pace. Amen.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose.

0: del Padre ci ha inseriti con il battesimo nel grande disegno di salvezza. Supplichiamo il Signore perché ci aiuti ad accogliere il seme buono della Sua parola e portare frutti di vita per il mondo. Diciamo insieme: Padre, sia glorificato il tuo nome.
1: Per la Chiesa, popolo santo di Dio, perché sull'esempio di Papa Leone XIV sia per l'umanità una testimonianza di fede luminosa e trasparente, germe fecondo di riconciliazione e di pace tra i popoli. Preghiamo.
0: Padre, sia glorificato il tuo nome.
2: Perché in occasione della Domenica del Mare ognuno avverta l'urgenza della custodia di questo patrimonio, affinché la sua bellezza e la sua ricchezza torni a beneficio di tutti, generando opportunità di accoglienza e di lavoro. Preghiamo.
0: Padre, sia glorificato il tuo nome.
3: Per la società in cui viviamo, la mitezza dei discepoli di Cristo riveli ad un'umanità spesso aggressiva e violenta che l'amore è il vero compimento di ogni legge e che la misericordia è la condizione per un futuro di rinascita per tutti. Preghiamo.
0: Padre, sia glorificato il tuo nome.
4: Per i malati, gli anziani e per quanti avvertono il dramma della solitudine, perché lo Spirito Santo riempia il cuore dei fedeli di ogni consolazione e susciti uomini e donne di buona volontà, capaci di esprimere la vicinanza del Cristo ai fratelli. Preghiamo.
5: Padre, sia glorificato.
6: Per la nostra Chiesa di Chieti Vasto, affinché continui a portare frutti di grazia al servizio di tutti gli uomini, credenti e non credenti, e perché attraverso le diverse vocazioni possa testimoniare la magnifica umanità generata dal Risorto. Preghiamo.
0: Padre, sia glorificato il tuo nome. La tua sapienza, Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie, perché nelle vicende del mondo siamo sempre rivolti alla speranza che splende in Cristo Signore, egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie, sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo. Perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode acclamando con festosa esultanza.

veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, l'Arcangelo Michele e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, un'altra parte sui rovi e un'altra sul terreno buono. Il protagonista del Vangelo di oggi è un Dio contadino che sparge i suoi germi di vita a pieni mani. Un seminatore tenace e generoso che non si stanca di seminare e non priva nessuno dei suoi doni. Ogni cuore per lui è una zolla di terreno buono. Nasce allora la gioia e la fiducia che, per quanto possiamo sentirci aridi, spenti e sterili, egli continua a seminare in noi senza sosta. Contro tutti i rovi e le spine, contro tutti i sassi e la strada, vede comunque una terra capace di accogliere e fiorire, dove il piccolo germoglio alla fine vincerà. Impegniamoci affinché la nostra vita possa fiorire in una testimonianza convinta e coerente che parli di Dio agli uomini. Ci ricorda Santa Teresa di Calcutta: non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. Il seme del regno spesso è piccolo e nascosto, ma nelle mani di Dio può portare frutti abbondanti.

preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Buona domenica.

0: 11:47, amici ascoltatori, ancora buona domenica, buona giornata dalla Radio Vaticana, in collegamento con la chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto. Siamo in provincia di Chieti e abbiamo trasmesso la Santa Messa con il commento di Orazio Coclite. Vi ricordo che intorno alle 11:56 ci collegheremo in diretta con Piazza della Libertà in Castel Gandolfo, siamo in provincia di Roma, ai Castelli Romani, per trasmettere la preghiera mariana dell'Angelus di Papa Leone XIV. Lo sapete, il Papa sta vivendo un periodo di riposo nelle ville pontificie di Castel Gandolfo e da Piazza della Libertà, la piazza che si apre davanti al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, avremo la possibilità di seguire la preghiera mariana di oggi dell'Angelus. Il Papa molto probabilmente saluterà anche i tantissimi pellegrini che sappiamo che in questi minuti e nelle prime ore di questa domenica sono giunti a Castel Gandolfo. Tra l'altro abbiamo notizia di corse dei treni tra Roma Termini e Albano, con la discesa di tantissime decine e decine di persone nella stazione ferroviaria di Castel Gandolfo per tutta la mattinata, ma ne parleremo tra poco. Apriamo una parentesi per parlare di pace, perché stasera a Firenze, nel Parco delle Cascine, si chiude il Festival della Pace. Artisti israeliani e palestinesi hanno dato vita a questo festival, che è stato pensato come un momento di vicinanza, di speranza, un evento che ha portato musica ma anche testimonianze, espressioni artistiche, e che ha visto la testimonianza anche del cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Allora noi nelle ore scorse abbiamo raggiunto telefonicamente a Firenze padre Bernardo Gianni Benedettino, che è l'abate dell'abbazia di San Miniato al Monte a Firenze. E allora andiamo a capire che cosa rappresenta questo Festival per la Pace che si conclude, una tre giorni che si conclude stasera a Firenze.
1: L'evento Reimagine Peace, rimmaginare la pace, che si deve alla insonne passione di Noah e dei suoi principali collaboratori e collaboratrici, un evento che ha avuto la saggia pretesa di accordare momenti di riflessione, di dialogo, uno fra tutti con il cardinale Pizzaballa, ma anche momenti di musica, di canto, dove cioè la bellezza è al servizio di un'ispirazione che, senza farci dimenticare la realtà, ma permette alla realtà stessa di lasciarsi trasfigurare da un ideale che solo la musica e l'arte sanno qualificare.
0: Don Bernardo Gianni, la sensazione, guardando e analizzando la geopolitica, è che si stia lavorando invece per la guerra, nonostante si parli di pace.
1: Sì, è un'espressione realistica alla quale risponderei con l'espressione di Tertulliano, secondo il quale il cristiano è l'uomo che lavora per la pace, pensando a Noè, ma anche pensando all'impegno della comunità islamica fiorentina guidata dall'imam Izzedine El Sir. Direi che i figli di Abramo, i veri figli di Abramo, lavorano per la pace, non si rassegnano alla guerra, e in questi giorni di grande calura, come è successo e succede in queste ore fiorentine, si suda per creare occasioni di riflessione ed incontri di amicizia, che sono, direi, la quintessenza della pace come premessa della riconciliazione e come conseguenza della riconciliazione stessa.
0: La mancanza di pace non si può attribuire al fatto che sta venendo meno l'identità dei popoli, la possibilità di dialogare, ma partendo da una identità precisa?
1: Sì, se questa identità non viene agitata come un pretesto per creare nuovi solchi, nuove distinzioni, nuovi muri che ci fanno dimenticare ciò che veramente abbiamo di più profondo in comune, e cioè l'umanità, la magnifica umanità, per parafrasare la riflessione di Papa Leone, davvero l'identità diventa invece in funzione della pace, dell'amicizia e della riconciliazione, quando di questa umanità si ha un orizzonte che ci riporta, peraltro, lasciate lasciatemelo dire senza campanilismo, alla migliore eredità fiorentina, che è quell'umanesimo cristiano che nasce costruendo l'ospedale degli innocenti, cioè un luogo di cura e di accoglienza per i bambini abbandonati, in altre parole l'umanesimo al servizio della vita. Questa è l'identità che ci piace, l'identità che ci responsabilizza, l'identità che ci inquieta, l'identità che ci obbliga a diventare consapevolmente uomini e donne che non si rassegnano alla guerra.
0: Qual è il messaggio finale del Festival della Pace di Firenze che si conclude oggi?
1: Nel mio piccolo ho pensato che questo festival dovesse funzionare anzitutto per aiutare noi che felicemente, fortunatamente e provvidenzialmente soprattutto abbiamo la grazia di non poter fare esperienza reale di guerra, prima di tutto immaginare la guerra, ascoltando testimonianze che arrivano, come per esempio oggi è successo, di genitori che hanno visto morire i propri figli su opposti fronti, ma non per questo rassegnarsi a una ostilità senza fine. Immaginare la guerra, chiudere gli occhi, pregare e spalancarli, riimmaginando la pace. Ecco, credo che questo sia il senso, la missione non soltanto di questi 3 giorni fiorentini, ma soprattutto di tutti coloro che, lo ripeto, anche attraverso l'arte e la bellezza provano a ridisegnare e a reimmaginare un futuro migliore del presente che viviamo.
0: E noi ringraziamo padre Bernardo Gianni, benedettino abate dell'abbazia di San Miniato al Monte a Firenze, che ci ha fatto il punto su questo Festival della Pace che si concluderà stasera al Parco delle Cascine a Firenze. Dobbiamo ricordare anche, e vedremo se il Papa lo farà durante e dopo la preghiera mariana dell'Angelus, che oggi si celebra la Domenica del Mare. È un'occasione di sostegno e di riflessione, oltre che di preghiera. Lo abbiamo ascoltato prima nella Santa Messa in diretta da Vasto, in provincia di Chieti. È l'occasione per riflettere sul tema del mare, ma anche sul tema di chi lavora con il mare, come ad esempio i marinai e i pescatori. E quest'anno la Domenica del Mare vede l'Arcidiocesi della Calabria di Rossano Cariati ospitare da ieri le iniziative promosse per la Domenica del Mare dalla Conferenza Episcopale Italiana, e ne parleremo dopo l'Angelus in collegamento proprio da Rossano in Calabria con Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali, il Lavoro e l'Apostolato del Mare. 11:55 in bassa frequenza, vediamo qua in studio a Roma, amici ascoltatori, le immagini che ci arrivano da Piazza della Libertà, da Castel Gandolfo. Siamo ai Castelli Romani, tra poco entreremo in Radio Cronaca diretta, vediamo un gran numero di fedeli e di pellegrini che sono tornati, sentiamo anche grazie alla collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico, ad affollare le domeniche di Castel Gandolfo. Sentite l'attesa dei pellegrini. Allora, a questo punto io darei la linea a Gabriele Di Domenico per il collegamento con le emittenti in diretta con la Radio Vaticana e con la video radio cronaca su Vatican News. Ci sentiamo tra pochi istanti.

0: Amici ascoltatori, buona domenica. Siete collegati in diretta con Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, ai Castelli Romani. Siamo in provincia di Roma. Tra poco seguiremo in diretta la preghiera mariana dell'Angelus, la prima che il Papa in questo periodo di riposo a Castel Gandolfo celebra appunto nel Palazzo Apostolico di Castello. Sentite le voci delle centinaia di pellegrini che hanno affollato e che stanno affollando Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, una processione già dalle prime ore dell'alba di oggi. Treni per Castel Gandolfo carichi di pellegrini in partenza da Roma Termine, abbiamo visto anche da immagini che forse poi vedrete sui social di Vatican News, treni carichi veramente di tantissime persone che scendevano nella stazione ferroviaria di Castel Gandolfo. Naturalmente un benvenuto alle emittenti che sono collegate con la Radio Vaticana e un benvenuto va anche a quanti ci stanno seguendo in video Radio Cronaca sul portale Vatican News. Brevemente, in attesa che il Papa si scenda praticamente in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, vogliamo ricordare il legame tra i papi e Castel Gandolfo, che dura, pensate, da 4 secoli ed è tornato nel vivo tra il 2025 e oggi con Papa Leone XIV, che è tornato nel Palazzo Pontificio come residenza estiva dei papi. E c'è molta storia per quanto riguarda i papi e Castel Gandolfo. Pensate che le origini risalgono al 1626 e fu Urbano VII Barberini a soggiornare per la prima volta a Castel Gandolfo nel 1626 e fu proprio lui, Urbano VII, a avviare la tradizione della villeggiatura estiva dei papi a Castel Gandolfo. E poi il periodo della guerra, sentite l'applauso dei pellegrini, ecco il Papa, noi ci fermiamo qui, ecco il Papa che è sceso in piazza e diamo la linea a Papa Leone.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore, che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi. Gesù stesso, il Verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, è il seme che il Padre continua a spargere nel mondo perché, morendo, porti molto frutto. È vero, a volte incontra in noi un terreno duro e insensibile, altre volte distratto, simile al suolo battuto dei sentieri, al terreno sassoso, ai cespugli dei rovi. Ma ci sono momenti in cui trova una terra ricettiva e feconda, e allora si innescano miracoli d'amore capaci di cambiare tutto il resto, come certamente abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita. Per questo il Padre non smette di seminare, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma: come può essere ragionevole seminare sulle spine, sul terreno sassoso, sulla strada? Nel caso dei semi e della terra non sarebbe ragionevole, mentre nel caso delle anime e degli insegnamenti ciò è molto lodevole, perché nelle mani di Dio è possibile che il luogo sassoso si trasformi e diventi terra fertile, che la strada non sia più calpestata e non sia esposta a tutti i passanti, ma sia meno pingue, che le spine siano eliminate e i semi godano di una situazione di grande sicurezza. La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente, e sa cogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto. Per questo il Signore, che conosce bene il terreno del nostro cuore, meglio di quanto noi stessi lo conosciamo, non smette di credere in noi, in quello che siamo e in quello che possiamo diventare giorno per giorno se con fede ci abbandoniamo a Lui. Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto, crescono in noi e si diffondono i frutti dello Spirito Santo, che sono, come insegna San Paolo, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quanto il nostro mondo ha bisogno di questi frutti, di esserne riempito e trasformato. Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando, assieme al riposo e al sano divertimento, anche momenti significativi di silenzio e di preghiera. Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito, pronti ad annunciare la buona notizia del Vangelo e sempre più capaci di cooperare alla crescita del Regno di Dio. Ci aiuti in questo Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione. Angelus Domini nunziavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et adiutavit in nos.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: divine facciamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fideribus defunctis, requiem aeternam dona eis Domini.
2: Et lux perpetua luce a teis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit in nomen Domini benedictum.
2: Exor nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo, Castel Gandolfo, nel quale sto trascorrendo alcuni giorni di ristoro, e colgo con gioia tutti voi pellegrini da ogni parte del mondo. Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona. Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo che, segnati dalla lontananza dei propri cari e talvolta dalla paura per i conflitti che attraversano le vie del mare, sostengono con un lavoro paziente e silenzioso il commercio e la vita dei molti popoli. Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi riuniti nell'annuale pellegrinaggio davanti all'icona di Jasna Góra, perché come discepoli missionari siano testimoni gioiosi del Vangelo. Buona domenica a tutti!
1: E così il Papa ha recitato la preghiera mariana dell'Angelus di oggi, 12 luglio, domenica 12 luglio, dal Palazzo Apostolico, dalla piazza dove si affaccia il Palazzo Apostolico a Castel Gandolfo, piazza della Libertà. Sono tantissimi i pellegrini che sono presenti nella piazza e vediamo che il Papa ora ha lasciato il luogo da dove ha recitato l'Angelus per avvicinarsi ai tanti pellegrini che sono presenti a Castel Gandolfo. Il Papa ha ricordato che Dio non smette di seminare nonostante la debolezza dell'uomo, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. Così il Papa in questo Angelus di domenica 12 luglio da Castel Gandolfo. Noi chiudiamo qui il collegamento con Piazza della Libertà, amici ascoltatori, mentre il Papa saluta le persone, le autorità, i pellegrini che sono presenti nella cittadina dei Castelli Romani in provincia di Roma. Grazie a quanti hanno seguito la Radio Vaticana, a quanti ci hanno seguito in video Radio Cronaca sul portale Vatican News, alle emittenti collegate con la Radio Vaticana, da Luca Collodi e Gabriele Di Domenico, linea alla regia. Tra poco torniamo in diretta sulla Radio Vaticana e parleremo della Domenica del Mare.

0: 12:11 in diretta sulla Radio Vaticana. Amici ascoltatori, la buona domenica vi arriva da Luca Collodi con la collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Come ha ricordato poco fa il Papa in diretta da Castel Gandolfo, siamo ancora con le immagini che ci arrivano in bassa frequenza qui a Roma da Castel Gandolfo. Il Papa con una piccola Papa mobile si sta muovendo all'interno di Piazza della Libertà a Castello, così come avviene per le udienze del mercoledì in Piazza San Pietro, proprio per salutare le centinaia e centinaia di persone che sono nella piazza in questo momento. Sentite, lasciamo anche grazie a Gabriele Di Domenico l'audio che ci arriva da Castel Gandolfo in provincia di Roma. Il Papa ha ricordato che oggi è la domenica del mare, ha salutato i pescatori e i marittimi. E allora noi andiamo in collegamento da Castel Gandolfo via Roma, andiamo a Rossano, siamo sul Mar Ionio in Calabria, dove ringrazio e saluto Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro e l'Apostolato del Mare. Don Bignami, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Grazie, buongiorno a tutti e buona domenica del mare a tutti i marittimi.
0: Facciamo questo triangolo tra Roma e il lago di Albano, cioè Castel Gandolfo, con il Papa che sta continuando in Papa Mobile a salutare i pellegrini, e andiamo sul Mar Ionio, la bellezza della radio che ci permette di mettere insieme lago e mare. E allora Don Bignami, il titolo del tema di quest'anno è Oltre le merci e il commercio, il volto umano del mare, e qui c'è tutto il rapporto tra mare e economia.
1: Sì, viviamo una stagione molto difficile e problematica, che anche Papa Leone nel suo messaggio dopo l'Angelus ha ricordato, cioè il fatto che le guerre e i conflitti nel mondo hanno ripercussioni notevoli sui lavoratori marittimi, e questo è un dato che non dobbiamo mai dimenticare. La cosa curiosa è che, per esempio, nei giorni scorsi, in queste settimane, allo stretto di Hormuz sono state bloccate più di 1000 navi, più di 20.000 marittimi, ma pochi giornalisti hanno ricordato questo, solo alcuni, tra cui anche, devo dire, Radio Vaticana. È importante invece dare voce a queste situazioni. Non c'è solo in gioco il costo del carburante, per cui viene a toccare i nostri portafogli, c'è in gioco la vita delle persone, di marittimi che si sono trovati da un momento con l'altro chiusi dentro le loro navi, senza possibilità di muoversi, senza possibilità di rispettare i loro contratti, che prevedono tempi di lavoro lontano dalle famiglie, ma anche tempi di famiglia, di vita familiare ordinaria. E quando qualcuno è bloccato dentro a un porto, uno stretto o a un canale, e non è più consentito a lui di poter raggiungere i propri familiari, ovviamente tutto questo genera preoccupazione, sofferenza, dolore, e lo stress aumenta in maniera significativa.
0: Don Bignami, ancora un flash da Castel Gandolfo, sente anche lei il saluto, la gioia dei pellegrini che sono presenti. Il Papa ancora in Papa Mobile sta ritornando, ha fatto il giro della piazza e ora sta ritornando verso il Palazzo Apostolico. Ma torniamo a Rossano, dove questa mattina con Monsignor Maurizio Aloise, l'arcivescovo di Rossano Cariati, voi avete celebrato una santa messa sul porto.
1: Sì, alle ore 10 c'è stata questa bellissima esperienza, l'abbiamo appena conclusa con la benedizione delle barche dei pescatori in porto, e proprio eravamo al mercato ittico. Dentro il mercato ittico per una volta si è trasformato in luogo di celebrazione della messa, e devo dire che è stata un'esperienza molto, molto significativa, di grande impatto. Abbiamo visto proprio i pescatori, i loro familiari, molto contenti di questa, ma anche commossi, perché per la prima volta veniva celebrata l'Eucaristia nel luogo dove loro vendono il pesce, dove vivono abitualmente. È anche un momento importante, perché gli alti e bassi della pesca sono anche a volte motivo di sofferenza, perché magari tanta fatica e non, il guadagno magari non è all'altezza delle attese, oppure il costo del carburante che cresce sempre di più a causa dei conflitti nel mondo, crea sempre più problemi e grande anche preoccupazione.
0: Il Papa è rientrato in questo momento nel Palazzo Apostolico, quindi chiudiamo il collegamento anche con Castel Gandolfo, rimaniamo in diretta con Rossano in Calabria. Don Bruno Bignami, la giornata del mare che si celebra oggi, che avete celebrato, ci ricorda una cosa: come noi uomini, noi cittadini, siamo, come l'umanità forse è praticamente dipendente dal mare, non soltanto per chi ci lavora, ora, ma un po' tutta l'umanità dipende dal mare.
1: Sì, ci sono tante interconnessioni da cui dipendiamo e che abitualmente non sono oggetto delle nostre riflessioni, dei nostri pensieri. Invece mi sembra molto bello che la Domenica del Mare diventi un momento in cui dire grazie, grazie a tutti quelli che lavorano in mare, i marittimi, la gente di mare, a quelli che lavorano nei porti, ai pescatori, alle varie comunità di pescatori, e penso anche e soprattutto alle mogli che spesso attendono i loro cari che sono in mare al lavoro e che devono portare avanti tutto l'onere della famiglia. Tutto questo abitualmente per noi non è oggetto di pensiero né di riflessione né di preghiera, e magari ci piace giustamente anche a tavola cucinare pesce, mangiare pesce, però abbiamo bisogno anche di pensare cosa significa tutto questo nella vita di tante persone, per cui almeno oggi siamo contenti di poter dire grazie, di pregare con loro, abbiamo pregato con loro e per loro, ed è stato ed è un momento molto significativo.
0: Don Bignami, a proposito di pesce delle nostre tavole, c'è però un problema sociale, tra l'altro è un problema che spesso leggiamo anche sui quotidiani italiani, perché nelle marinerie, quelle dei pescatori in questo caso, purtroppo spesso ci sono problemi economici e c'è una riduzione progressiva di chi esce in mare per pescare, cioè dei pescherecci, della flotta dei pescherecci.
1: Sì, ci sono tutta una serie di cause che portano a questo. Da una parte, come dicevo, il fatto che le guerre nel mondo hanno aumentato i costi del carburante, ovviamente tutto questo impatta sui guadagni delle famiglie. Secondo livello è dato da una legislazione, per esempio quella europea, molto stringente, giustamente per tanti versi, rispetto alla possibilità di rigenerazione della fauna ittica. Però contemporaneamente, se si fa una normativa per esempio sul Mediterraneo che riguarda solo chi pesca al nord e proviene dal nord del Mediterraneo ma non al sud, e quindi accordi che non sono internazionali, ovviamente questo non ha grande senso, perché si limita e si sfavorisce una parte per continuare poi a vedere che dall'altra parte le norme non esistono. Quindi c'è proprio tutta una serie di attenzioni che bisogna riscrivere, e anche l'interdipendenza oggi è sempre più vera e abbiamo bisogno davvero di ricostituire in qualche modo anche una buona fama della pesca, non semplicemente la pesca vissuta e pensata come a una fatica e basta, ma come davvero una grande opportunità lavorativa. L'Italia è un paese bagnato dal mare e sappiamo quanto il mare, anche storicamente,

0: l'ambiente, il mare ci richiama anche la tutela dell'ambiente.
1: Assolutamente, il mare richiama il grande tema della Laudato Si, e per noi è dal 2015 l'enciclica di Papa Francesco ci ha aperto davvero tante suggestioni su cosa vuol dire la cura del mare. Devo dire che negli anni scorsi anche prima Papa Francesco e ora Papa Leone, nella responsabilizzazione per esempio delle comunità di pescatori nel tenere il mare pulito, è diventato anche qualcosa di molto bello, cioè i pescatori stessi sono sentiti responsabilizzati, quelle che possiamo chiamare sono diventati le sentinelle del mare, cioè quelli che anche hanno a cuore che la pulizia del mare tuteli anche la qualità del pescato. E c'è un legame anche qui molto stretto tra il lavoro della pesca, la qualità e la pulizia del mare, quindi non inquinamento del mare, e la qualità del pesce che viene pescato. Queste cose naturalmente impattano sul lavoro e quindi è importante ancora di più, secondo il criterio dell'ecologia integrale, tenere insieme cura dell'ambiente e cura del lavoro e cura della dignità delle persone.
0: Per chiudere, Don Bignami, abbiamo parlato di mare, di commercio, di marinerie, di pescatori, ma come la mettiamo con le grandi navi che solcano per turismo i mari con a bordo migliaia e migliaia di persone?
1: Beh, è un modo di fare turismo che negli ultimi anni ha preso sempre più piede, forse c'è bisogno anche di ripensare al turismo che non incontra le persone ma spesso le mette ai margini. Il turismo deve essere un luogo di incontro delle comunità, anche però penso che mi sembra di capire anche da un punto di vista proprio del pensiero delle ditte, delle grandi aziende crocieristiche, sempre di più si sta ripensando al modo di fare la crociera, perché molti si rendono conto che non basta portare gente, bisogna educarla, bisogna creare delle sinergie tra le comunità, le città e le persone che arrivano. Quando il turismo, lo sappiamo a tutti i livelli, quando il turismo è eccessivo, si chiama over tourism, non favorisce quel raccordo tra un'economia locale e le persone che arrivano. E quando questo non accade, ovviamente nascono problemi.
0: E qui c'è tutto il ruolo anche dei cappellani a bordo delle navi, anche certo. Questo è un altro tema importante.
1: Certo, noi abbiamo diversi cappellani che fanno, soprattutto nei periodi di Natale e Pasqua, servizio sulle navi crociere, ma che è un servizio anche molto prezioso, perché appunto aiutano a capire il senso anche di quel tipo di vita, e poi sostengono gli equipaggi delle navi che hanno tante responsabilità ma anche tanta fatica. La distanza dalle famiglie la si sente, cioè un conto è stare una o due settimane lontano da casa, un conto è starci 8, 9, 10 mesi, cambia tutto.
0: Grazie a Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro e dell'Apostolato del Mare della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie per questo collegamento da Rossano in Calabria. Buon lavoro, Don Bruno.
1: Grazie, buona domenica a voi, buona domenica del mare. Grazie.
0: Grazie, noi chiudiamo il collegamento da Rossano, ma chiudiamo anche questo spazio dove abbiamo seguito la preghiera mariana del Papa da Castel Gandolfo. Ricordiamo, il Papa ha detto: i venti di guerra non spengano la fiammella e la speranza della pace. Noi ci risentiamo, amici ascoltatori, alle 2 con l'edizione del radiogiornale della Radio Vaticana. Da Luca Collodi, buona domenica, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico.
2: Le 2 di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare. Stare fermo e sentirti respirare.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

saluto a tutti voi cari amici di Radio Incontri in Blu che siete all'ascolto da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo arrivati alla 14ª domenica del tempo ordinario, siamo entrati nel mese di luglio e nella coda del programma di oggi ci collegheremo con l'Oppiano, con gli amici focolari, per il consueto appuntamento con la parola di vita, quindi un buon motivo per ascoltarci fino in fondo. Veniamo allora alla breve lettura della liturgia domenicale. Ancora Matteo, siamo al capitolo 11 e questo è il testo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre,

perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Venite a me stanchi e oppressi. Il verbo venire indica la sequela, il seguire Gesù. Esprime un invito gioioso, un invito pressante, direi. È anche un invito a rompere con tutti gli altri maestri per affidarsi a quello vero, all'unico maestro, stanchi e oppressi. Il primo termine ci fa venire in mente l'immagine di un uomo che lavora sodo, il secondo l'immagine dell'uomo che invece cammina un po' curvo sotto il peso di qualche cosa, sotto un carico troppo pesante. Ma di quale fatica si parla? Di quale carico? Qualche autore ha pensato semplicemente alla fatica di vivere. Gesù si rivolgerebbe a tutti coloro che conducono una vita difficile e penosa, ma la maggioranza degli interpreti pensa invece che Gesù si sia rivolto alla gente del popolo che penava, stentava sotto il peso del legalismo giudaico. Mite e umile sono due termini invece che Gesù applica a se stesso, e direi giustamente, perché indicano proprio in modo preciso il suo atteggiamento verso Dio, ma anche verso gli uomini. Verso Dio un atteggiamento di confidenza, obbedienza, docilità; verso gli uomini un atteggiamento invece di accoglienza, pazienza, ma anche discrezione. Direi anche disponibilità al perdono, addirittura al servizio. E anche l'aggiunta di cuore non è di poca importanza, indica che le disposizioni di Gesù, naturalmente verso il Padre, disposizioni verso i fratelli, si radicano nella sua interiorità e coinvolgono tutta quanta la persona. Portare il giogo era un'espressione corrente questa. L'immagine suggerisce che l'uomo deve impegnarsi nell'obbedienza, in questo caso nell'obbedienza al Signore, come uno schiavo è tutto impegnato nel suo lavoro. Questo era il pensiero comune di allora. Gesù può dire il mio giogo perché l'ha portato lui per primo personalmente, a differenza di quei maestri che invece sono falsi, che lo impongono agli altri senza invece personalmente muovere un dito. Ne conosciamo tanti anche oggi di questi maestri. Ma se Gesù dice il mio giogo, è anche per un motivo più profondo. In quel periodo si parlava spesso del giogo del regno, dei cieli, della legge, dei comandamenti. Gesù no, Gesù dice semplicemente il mio giogo. Prendere il giogo di Gesù non significa prendere su di sé dei precetti, degli obblighi, ma subire il fascino di una persona. Anche le esigenze di Gesù sono impegnative. Come può allora dire che il suo giogo è leggero? E lo dice per tre motivi. Gesù non ha abolito la legge, però l'ha ricondotta al suo centro, per così dire, alla carità, l'ha liberata da tutta una precettistica molto complicata. Un centro chiaro, lineare. La legge di Gesù è impegnativa ma è semplice. E poi un secondo motivo. Gesù non fa precedere la legge, ma la grazia, la gioia. E questa è la novità di Gesù. Prima lo stupore del regno, dopo, ma solo dopo, dunque come risposta, la legge morale. E infine una terza ragione. Il giogo di Gesù è leggero perché lui non è un maestro che insegna e poi abbandona il proprio discepolo a se stesso. I santi della prossima settimana che va dal 5 all'11 luglio.
A luglio festeggiamo Santa Filomena il 5, il 6 luglio Sant'Antonino, il 7 luglio Sant'Apollonio, l'8 luglio Sant'Adriano Papa, il 9 luglio Santa Vittoria, il 10 luglio Santa Seconda e infine l'11 luglio festeggiamo San Benedetto. Ed è proprio di San Benedetto che oggi voglio ricordare brevemente la vita. Fu un uomo amante della concretezza e della chiarezza. Fu proprio lui a dire quella famosa frase che studiamo da sempre nei libri di storia: ora et labora, prega e lavora, restituendo alla cristianità lo spirito del Vangelo, cioè da una parte la contemplazione, ma unita all'azione utile. Dal libro secondo dei dialoghi di San Gregorio Magno emerge la descrizione di un uomo che, giovane e patrizio, fu inviato a Roma per apprendere lo studio della retorica e della filosofia, ma deluso dalla vita che vi si conduceva, abbandonò la città per ritirarsi ad Infide, l'odierna Affide, dedicandosi allo studio in una vita di rigorosa disciplina ascetica. Non contento di quella per lui insufficiente solitudine, si ritirò sotto la guida di un pio eremita in una spelonca di Subiaco. Dopo 3 anni di meditazione e penitenza fu eletto priore dai monaci di Vicovaro, e più tardi però cercarono di avvelenarlo, insofferenti della disciplina che imponeva loro. Con un gruppo di giovani si diresse poi verso Napoli, scegliendo come dimora la montagna di Cassino, dove eresse il suo primo monastero. L'emblema monastico, la croce e l'aratro divenne espressione di questa nuova concezione della cristianità, preghiera e lavoro. Benedetto, preceduto nella tomba dalla sorella Santa Scolastica, presagì il giorno della sua morte, che avvenne probabilmente nel 547. San Benedetto è protettore dell'Europa insieme a San Cirillo e a San Metodio, ma è anche protettore degli agricoltori, degli architetti, dei cavalieri del lavoro, dei chimici, degli ingegneri e anche degli speleologi. Quindi è veramente un santo che ha a cuore tante espressioni di lavoro. Bene, quindi auguri a tutti coloro che si chiamano Benedetto, alle Benedette e a tutti coloro che portano i nomi che ho appena ricordato. Auguri di buon onomastico. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Eccoci ancora una volta a sfogliare il libro della storia per conoscere cosa accadeva nella nostra terra tra fatti belli e anche misfatti un po' meno belli. Iniziamo con il 5 luglio del 1902. Gabriele D'Annunzio lascia Settignano per trascorrere l'estate a Romena, in Casentino, ospite di Villa Goretti, in una casa vicina nei pressi della pieve romanica di San Pietro. Ha già preso dimora Eleonora Duse con la figlia. Sembra che il poeta si sia ritirato con servi, cavalli e cani nella pace del Casentino per terminare la tragedia di Sigismondo Malatesta. 6 luglio 1580. Il vescovo di Sansepolcro, Monsignor Niccolò Tornabuoni, concede licenza ai fratelli Agostino e Giovanni Tricca di chiedere l'elemosina in città e nel contado per terminare la fabbrica della chiesa della Madonna dell'Albero. 7 luglio 1236. I monaci camaldolesi nel monastero di San Giovanni a Vallemagna, nei pressi di Sant'Egidio di Cortona, danno un terreno a sfruttare per 8 anni al loro calzolaio per rimborsarlo di lire 10 pisane, prezzo delle calzature acquistate e riparate. 8 luglio 1391. Ad Arezzo sono condannati a morte Braccio di Paolo detto Manciata, Jacopo di Bartolomeo, Antonio di Angelo detto il Braca e Cristofano di Martino detto Bisecca,
tutti originari di Cortona e briganti di strada che avevano come base d'appoggio il castello di Lucignano in territorio senese. Ultima loro impresa, un tentativo di sequestro di un nobile aretino della famiglia Albergotti. 9 luglio 1583. Il visitatore apostolico Monsignor Angelo Peruzzi, in visita alla chiesa di Upacche, scopre che durante l'inverno, a causa del freddo molto rigido di quei luoghi, vengono accese fascine in chiesa durante la messa per riscaldarsi un po'. Naturalmente, Monsignore proibisce assolutamente, sotto pena di scomunica, il ripetersi di tale cosa. Ed eccoci al 10 luglio del 1525. Antonio di Bettino Ricasoli, come procuratore di Clemente VII del cardinale Ippolito dei Medici e di deputati del comune di Fogliano, sottoscrivono i primi patti per la disseccazione della Val di Chiana. E infine, 11 luglio 1563. Ad Anghiari, davanti alla chiesa della Croce, Antonio di Lorenzo Magi uccide, a seguito di un diverbio, Alessandro di Vincenzo Zaccagnini, detto Bonanni. Ed eccoci adesso al momento della frase da leggere insieme e, se possibile, da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto una frase di Madre Teresa. Sì, sono sposata e innamorata di Gesù, ma qualche volta diventa difficile sorridere al mio sposo perché mi chiede troppo. Ci colleghiamo adesso con gli amici focolari a Loppiano per il consueto appuntamento con Parola di Vita.

La parola di vita di luglio 2026 è tratta dal Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetto 23, là dove Gesù spiega ai discepoli: quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Gesù, dopo aver parlato in parabole a una grande folla in riva al lago Tiberiade, si rivolge ai discepoli e ad essi spiega il significato profondo delle sue parole. Il protagonista del nostro racconto è la parola di Dio, paragonata ad un seme piccolo e fragile. I sassi, le spine, gli uccelli possono impedirgli di germogliare, mettere radici, produrre spighe mature, ma il sapiente seminatore ne conosce la sorprendente vitalità. Attraverso queste immagini, Gesù rivela il rapporto tra l'uomo e la parola che Dio offre abbondantemente, ma c'è chi la coglie e chi per vari motivi la lascia cadere senza che porti frutto. Nel cuore umano, infatti, la superficialità e le eccessive preoccupazioni materiali minacciano il miracolo della vita soprannaturale che Dio stesso desidera accendere nelle sue creature. Anche noi, come i discepoli, siamo invitati da Gesù ad entrare nel mistero umile dell'amore di Dio e allo stesso tempo siamo interpellati personalmente su una decisione. Quale terreno vogliamo essere? Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Ascoltare e comprendere. Sembra questo il segreto che fa di noi un terreno accogliente dove il seme della parola può esprimere la sua forza e portare buoni frutti. Quanto è preziosa la disponibilità all'ascolto. È lo spazio spirituale per fare posto alla vita di Dio che sempre ci precede con la sua misericordia, con la pazienza del lavoratore che conosce e rispetta i tempi della maturazione. Le parole di Dio, come scrive Chiara Lubich, illuminano interiormente non solo la mente, ma tutto l'essere, perché sono luce, amore e vita. Danno pace, quella che Gesù chiama sua, la mia pace, anche nei momenti di turbamento e di angoscia. Danno gioia, gioia piena pur in mezzo al dolore che a volte attanaglia l'anima. Danno forza, soprattutto quando sopraggiungono lo sgomento e lo scoraggiamento. Rendono liberi, perché aprono la strada della verità. Anche in noi deve nascere un amore appassionato per la parola di Dio. La accogliamo con attenzione quando ci viene proclamata nelle chiese, la leggiamo, la studiamo, la meditiamo, ma soprattutto siamo chiamati a viverla. Vivendo una parola di Gesù viviamo tutto il Vangelo, perché in ogni sua parola Egli si dona tutto, viene Lui stesso a vivere in noi e sostituisce il nostro modo di pensare, di volere, di agire in tutte le circostanze della vita. Bill del Messico ci racconta: c'è stato un tempo in cui mi sentivo intrappolato in un buco profondo. Ero in una relazione violenta, cercavo di scappare e sistemare tutto con le mie forze. Influenzato dai social media e dal rumore esterno, spesso inseguivo cose non guidate da Dio. Nonostante tutti i miei sforzi, mi sentivo ancora vuoto e senza scopo. Sapevo che l'amore è un linguaggio universale e quando ho iniziato a fare volontariato ho trovato una realizzazione che poteva venire solo da Dio. Col tempo ho scoperto un luogo dove ascoltare la sua parola e crescere nella relazione con Lui. Sono profondamente grato. Anche quando ci sentiamo terra arida e sassosa,
È la parola stessa ad essere efficace, come rivela il profeta Isaia, come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Sostenuti da questa speranza, in un tempo dominato da paure e tensioni, coltiviamo anche la fiducia nelle donne e negli uomini con cui condividiamo la vita. Crediamo nella loro capacità di dare frutti buoni, creando occasioni di ascolto e di dialogo per camminare insieme verso l'orizzonte della fraternità. Quello seminato nel terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto.

Ed eccoci giunti al momento della musica. Il brano più celebre e iconico dei Napoli Centrale, la storica band capitanata da James Senese, peraltro scomparso da poco, e Franco Del Prete, che ha fuso il jazz rock con la tradizione partenopea, è senza dubbio Campagna, che fu pubblicato nel 1974 all'interno dell'omonimo album di debutto. Diventò questo brano un vero e proprio manifesto del movimento Neapolitan Power. Il brano colpisce per il suo testo di forte denuncia sociale, è incentrato sullo sfruttamento dei braccianti agricoli del sud, esortati a non farsi schiavizzare dai padroni, e per la potenza della sua musica trascinata dal sax graffiante e viscerale di James Senese. Questo anche per dire che i musicisti, se vogliono fare denuncia sociale, la fanno con l'arte delle sette note e non con i post e i video su TikTok. Ed è proprio con questo brano che Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi augura una buona settimana e come sempre ciao e a risentirci.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
3: Caffè Live Show.
2: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: fish.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Much Trust Me.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.
2: Cosa significa TEDUA?
3: TEDUA.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Tre, due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue, eccoci qua di nuovo insieme, vacanza, relax, tempo libero. Oggi siamo veramente contenti perché abbiamo oltretutto anche un ospite al telefono donna, e quindi noi siamo sempre felici quando siamo così in compagnia di presidenti donne. Facciamo tappa in Emilia Romagna, in provincia di Ferrara, dove c'è una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per la donazione del sangue, Fidas Reinazzo. Per raccontarci questa bellissima realtà abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico la presidente di Fidas Reinazzo, appunto, Laura Ferracin. Ciao, benvenuta.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Bene, dai, allora insomma un'altra bella giornata che siamo con te qui al telefono, Reinazzo in provincia di Ferrara. E quanti soci fa la Fidas di Reinazzo?
1: Siamo più o meno sugli 800.
0: Beh, insomma, bel numero, dai.
1: Sì, abbiamo avuto dei nuovi aspiranti, quindi stiamo crescendo, pian piano stiamo crescendo.
0: Ah, bene, bene, insomma, tu sai che so che sei una presidente fresca.
1: Sì, da più o meno dal 9 aprile c'è stato un ricambio generazionale tra me e il presidente Paolo Tassinari, che ha guidato Fidas Reinazzo per oltre 20 anni. E quindi c'è stato un cambio tra me e lui, ci siamo invertiti i ruoli e mi supporta in questa esperienza.
0: Ma scusami un attimo, quanti anni hai tu, se si può dire?
1: Certo, 35.
0: Beh, sei giovanissima.
1: Sì, infatti è giusto avere le persone senior con più esperienza alle mie spalle che mi supportano.
0: Ma scusa, te faccio una domanda subito, dai, ma a chi te l'ha fatto fare?
1: Bella, bella domanda, diciamo sicuramente l'attaccamento all'associazione.
0: Ah, ok, perché è diversi anni che ci sei, insomma.
1: Sì, sono più o meno 13 anni.
0: Ma insomma, dai, è un bel percorso.
1: Sì.
0: Allora,
1: siamo un bel gruppo.
0: Ah, bene, bene. 800, non sono mai. Reinazzo poi dov'è più o meno? Perché
1: Reinazzo è nel comune di Cento. E però è una piccola frazione del comune di Cento, ma una frazione abbastanza grandina. Quindi diciamo che è una frazione dove ci sono anche delle attività commerciali, dove anche i giovani sono parecchio attivi,
0: bello,
1: ma anche
0: bello.
1: L'associazionismo.
0: Bello. Ascolta, sai che l'estate è sinonimo poi di vacanze, relax, tempo libero, ma gli ospedali hanno sempre bisogno di sangue, e il sangue poi non va mai in ferie. Ma quanto è importante ricordare alle persone che la donazione non si prende una pausa estiva.
1: È importantissimo. Cioè, quindi invito tutti a venire a donare prima di andare in vacanza.
0: Io poi ho letto, e ti ho chiamato anche per un discorso di articolo che ho letto riguardo la giornata mondiale del donatore. Si mette in evidenza il grande lavoro di squadra che fate tra Fidas Reinazzo e altre associazioni.
1: Sì, la giornata mondiale del donatore, che è il 14 giugno, e collaboriamo ovviamente con altre associazioni. Nella giornata del donatore siamo noi in Fidas Reinazzo che facciamo un rinfresco fuori con i nostri donatori, che tra l'altro è giornata di donazione.
0: Quindi fate festa praticamente.
1: Sì, facciamo una piccola festa qui da noi, nella nostra sede.
0: Bene, quindi è molto importante questa collaborazione quotidiana per garantire poi la disponibilità di sangue ai pazienti.
1: Esattamente.
0: Insomma, con l'ospedale c'è un buon rapporto?
1: Sì, c'è un buon rapporto con l'ospedale di Cona e anche con il maggiore, dove viene lavorato appunto il sangue.
0: Tra poco, dai Laura, torneremo insieme con te per scoprire cosa succede poi dietro le quinte di una donazione, perché ogni sacca raccolta può fare la differenza, va bene?
1: Sì, ok.
0: Adesso stai lì perché facciamo un momento di musica insieme, ascoltati questa bella canzone, va bene?
1: Va bene.
0: Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao!

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Ritorniamo con Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia della presidente di FIDAS Renazzo, Laura Ferracin. Laura, ci sei o sei andata
2: ci
1: via?
2: Sono, ah, ci sono.
1: Ah, benissimo. FIDAS Renazzo è una realtà storica del territorio e negli anni ha visto crescere in modo significativo, come dicevamo prima, il numero delle donazioni. Qual è il segreto, che tu che sei una presidente giovane, per coinvolgere sempre nuove persone nel mondo del dono?
2: Ma sicuramente la vocazione dei consiglieri di tutti i volontari. Noi abbiamo sia un consiglio, poi ci sono dei volontari che noi chiamiamo helper, che sono molto attivi.
1: Chiamate,
2: anche loro.
1: Scusa?
2: Helper.
1: Che vuol dire helper?
2: Come aiutanti. Noi li abbiamo
1: helper,
2: soprannominati
1: in inglese,
2: helper.
1: Scusa, in inglese è una parola inglese.
2: Sì, li abbiamo soprannominati così. E quindi sicuramente essere affiatati tra di noi, confrontarci e essere nelle giornate di donazione sempre con il sorriso ed essere soprattutto accoglienti con i donatori. Dopodiché noi, quando ci sono le fiere, cerchiamo di essere anche, insomma, coinvolgenti con i nuovi aspiranti e di portarli, accompagnarli nella giornata di donazione.
1: Nel 2024, carissima Laura, la vostra associazione ha registrato oltre 1800 donazioni e quasi 100 nuovi aspiranti donatori si sono avvicinati alla FIDAS. Ma sono numeri veramente importanti, ma cosa rappresentano per te e per voi del Consiglio questi risultati?
2: Beh, sicuramente uno sguardo al futuro. Significa che comunque le persone ci tengono a fare del bene verso il prossimo.
1: Come avete fatto, scusa, perché sono tantissimi 100 nuovi aspiranti?
2: Ma c'è un grande impegno, soprattutto nel periodo estivo, perché nel nostro territorio ci sono tantissime fiere a cui noi volontari partecipiamo con il nostro gazebo e cerchiamo di procacciare nuovi aspiranti donatori.
1: Sai perché te lo chiedo? Perché tantissime associazioni che raccolgono il dono, cioè raccolgono, insomma, soci, mi chiedono: ma come fanno? Come fanno? Spiegatelo voi. Ditelo voi.
2: C'è un grandissimo impegno dietro, di coinvolgimento, di sensibilizzazione verso il prossimo.
1: Credo che sia anche il fatto che lavorate bene anche come consiglio, no?
2: Beh, nelle decisioni, mi sento
1: poi
2: di dire di sì.
1: Nelle decisioni, insomma, in quello che c'è da fare, oltre che un grande volontariato.
2: Sì, posso confermarlo.
1: Ah, bene, dai, siamo contenti. I giovani ce ne sono?
2: Allora, il giovane è un po' difficile da attirare, ma diciamo che stiamo facendo un buon lavoro, quindi stiamo coinvolgendo anche i giovani, che anche perché sono il futuro. Senza un ricambio generazionale non c'è il sangue per gli altri.
1: Tu hai detto che sei da poco, da aprile, presidente. Questi pochi mesi cosa ti hanno dato?
2: Beh, sicuramente un grande impegno e una responsabilità in più. Già un consigliere, un volontario ha una responsabilità, però essere presidente è un'ulteriore responsabilità e sicuramente bisogna guardare al futuro.
1: Perfetto.
2: E chi è,
1: allora,
2: il mio obiettivo?
1: Già che parli di futuro, tra un po' ne parleremo e di come si costruisce, voglio da te anche sapere di come si costruisce la cultura del dono e nelle nuove generazioni. È una domanda semplice ma difficilissima. Restate con noi, andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fan Buon Sangue, sono Laura Ferracin, presidente FIDAS Renazzo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Quest'estate su Radio Fa Buon Sangue la musica non è mai stata così viva, perché arriva Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che vi porta dentro i tormentoni che hanno fatto la storia delle nostre estati, dagli anni 60 fino ai successi di oggi, canzone che avete ballato in spiaggia, cantato in macchina, urlato alle feste e tenuto accese nelle notti più calde. Non è una semplice playlist, è un viaggio nella memoria, tra jukebox, discoteche, radio accesa sotto l'ombrellone e ricordi che non passano mai. Ogni puntata vi porterà dentro 10 canzoni e dentro 10 storie che forse non avete mai sentito raccontare, perché dietro ogni tormentone c'è sempre un'estate da ricordare. Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, solo su Radio Fa Buon Sangue. Bentrovati da Andrea Collalto.

0: Partiamo da uno dei primi grandi esperimenti degli anni 80 italiani, quando l'Italo Disco iniziava a prendere forma e invadere le radio europee. No Tengo Dinero dei Righeira esce nel 1983 ed è uno di quei brani che sembrano semplici, quasi leggeri, ma in realtà nascondono un lavoro di produzione molto innovativo per l'epoca. Il duo turinese, formato da Johnson e Michael Righeira, costituisce un'identità musicale fatta di ritornelli ripetitivi, sintetizzatori e una forte estetica estiva, quasi da villaggio vacanza internazionale. La cosa più interessante è che il successo arriva prima all'estero che in Italia, soprattutto in Germania e Spagna, dove il pezzo diventa subito una hit da discoteca. Questo dimostra quanto la musica italiana in quegli anni stesse cambiando pelle e diventando più europea. Ancora oggi il brano viene considerato un precursore del sound estivo elettronico, che arriverà poi nei decenni successivi.
1: No

luminose e un ritornello che sembra scritto apposta per essere urlato in macchina o magari in spiaggia. Negli anni è stato utilizzato in film, spot pubblicitari e serie TV, diventando una delle canzoni più riconoscibili della cultura pop occidentale. Ancora oggi è considerato un inno alla positività estiva. Walking on Sunshine.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Nel 1989 Edoardo Bennato pubblicava Viva la mamma, una delle sue canzoni più ironiche e immediate. Il brano nasce in un periodo in cui il cantautore napoletano sta sperimentando un linguaggio più diretto, più popolare, pur mantenendo la sua vena critica. La particolarità del pezzo è il suo tono giocoso, quasi la filastrocca, che però nasconde una lettura più profonda della società e dei suoi meccanismi. Il successo radiofonico fu immediato, anche perché il ritornello entrava in testa dopo pochi secondi. Durante l'estate di fine anni 80 veniva trasmesso ovunque, diventando uno dei brani più riconoscibili di Bennato. Ancora oggi una canzone che porta energia e leggerezza, perfetta per le serate all'aperto.

0: tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
0: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto.

Nel 1999 Ricky Martin cambia per sempre il panorama del pop mondiale con Living La Vida Loca. Il brano segna l'esplosione definitiva del Latin pop a livello globale, aprendo le porte a una nuova ondata di artisti latinoamericani nelle classifiche internazionali. La produzione è aggressiva, con fiati, percussioni e un ritmo incalzante che lo rende immediatamente riconoscibile. La canzone domina le radio per tutta l'estate e diventa un fenomeno culturale oltre che musicale. Il video contribuisce al successo globale con immagini veloci e colori forti che rappresentano perfettamente l'energia del brano. Ancora oggi è considerata una delle hit estive più importanti degli anni 90. Arriva Ricky Martin con Living La Vida Loca.

0: Ciao, sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche a te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Con La Vasca, Alex Britti nel 2000 firma uno dei brani più rappresentativi del pop italiano di inizio millennio. La canzone nasce in un periodo in cui Britti sta cercando di unire la sua anima blues con un linguaggio più radiofonico. Il risultato è un pezzo ironico, leggero, ma musicalmente molto curato. Il testo racconta con semplicità situazioni quotidiane e sentimenti immediati, diventando perfetto per la programmazione estiva delle radio italiane. Il successo fu enorme, soprattutto tra i più giovani, grazie anche a un videoclip molto fresco e riconoscibile. Ancora oggi è uno di quei brani che riportano subito agli anni 2000. E andiamo tutti quindi a rinfrescarci nella La Vasca, Alex Britti.

I Will Survive nasce nel 1978 e diventa uno dei brani più iconici della disco music mondiale, anche se non è una canzone estiva in senso stretto, è diventata un classico immancabile delle estati in tutto il mondo. La forza del brano sta nel suo messaggio di resilienza e indipendenza, che lo ha reso un inno generazionale. In origine, pensate, il brano era una B-side, ma grazie alle discoteche americane esplose fino a diventare un successo globale. Gloria Gaynor lo ha trasformato in un simbolo che va oltre la musica, arrivando fino a film, serie TV e manifestazioni pubbliche.

Nel 2001 Zucchero pubblica Baila, Sex e Ching e torna protagonista delle radio italiane e internazionali. Il brano mescola blues, pop, sonorità latine, creando un mix perfetto per il periodo estivo. Il successo è immediato, soprattutto in Europa, dove Zucchero è già un artista molto apprezzato. Il pezzo diventa uno dei più trasmessi dell'estate e segna una nuova fase della sua carriera. Ancora oggi è una delle canzoni più riconoscibili nel suo repertorio live.

0: si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Nel 1993 Corona pubblica The Rhythm of the Night, uno dei più grandi successi dell'Italo Dance. Il brano è prodotto in Italia, ma diventa immediatamente un fenomeno mondiale. La voce potente, il ritmo incalzante e la struttura semplice lo rendono perfetto per le piste da ballo estive. Il successo è tale, pensate, che il brano arriva ai vertici delle classifiche in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. Ancora oggi è considerato uno dei simboli della dance anni 90.

Anna Maria esce nel 1982 e diventa uno dei brani più rappresentativi dei Ricchi e Poveri. Il pezzo ha un ritmo immediato, quasi da filastrocca, ma che lo rende perfetto per le estati italiane e per le feste popolari. Il successo internazionale è enorme, soprattutto nei paesi dell'Est Europa, dove il brano è un vero cult. Ancora oggi viene spesso riproposto nei contesti estivi, grazie alla sua energia contagiosa. I Ricchi e Poveri, Mamma Maria!

0: emozioni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
0: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di

Chiudiamo la playlist di questa settimana con Bob Marley e Could You Be Love, pubblicata nel 1980. Il brano rappresenta uno dei punti più alti del reggae mondiale e ancora oggi è una delle canzoni più associate all'estate. Il suo ritmo rilassato, ma allo stesso tempo energico, l'ho reso perfetto per spiagge, viaggi, momenti di libertà. Bob Marley è diventato un'icona culturale oltre che musicale e questo brano è uno dei più suonati in assoluto nelle playlist estive di tutto il mondo.

E così si chiude il nostro viaggio. Abbiamo attraversato decenni di musica, di estati, di risate, di ricordi. Abbiamo ballato sotto il sole degli anni 60, cantato nei villaggi turistici degli anni 80, viaggiato tra tormentoni degli anni 90 e 2000 fino ad arrivare alla musica di oggi. Ogni canzone è stata un frammento di vita, ogni ritornello una fotografia dell'estate. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per aver condiviso con noi questo percorso su Radio Fa Buon Sangue. Se queste canzoni vi hanno fatto sorridere, ricordare o semplicemente vi hanno riportato indietro nel tempo, allora il viaggio ha avuto senso, perché l'estate finisce, ma le sue canzoni restano e finché ci sarà una radio accesa, la musica farà sempre buon sangue. A tutti voi buona vita e buona musica. Parola e microfono adesso ritornano a DJ Cibo. Alla prossima settimana!

0: bentornati amici su Radio Fabol Sangue. Dopo aver sopravvissuto veramente ai 10 tormentoni del passato di Andrea Collalto, complimenti Andrea, ci hai fatto sentire tutti improvvisamente più vecchi. Vabbè, dai. Comunque ci sta aspettando in linea Laura Ferracin di Fidas Renazzo. La sentiamo tra pochissimo. Sembra che prima non ci salviamo con questa canzone, altrimenti torniamo veramente tutti agli anni 90. Musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ciao!

finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue. La tua radio del buon umore è qui, sei su Radio Fa Buon Sangue. Yeah.

0: siamo di nuovo insieme, amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Continua la nostra chiacchierata con Laura Ferracin, presidente di Fidas Renazzo. Laura, uno degli aspetti più belli del volontariato, immagino, credo, è la capacità di trasmettere i valori, no? Come riuscite poi a trasmetterli, a parlare con i giovani?
1: Ma tanti giovani arrivano grazie ai genitori o ai nonni o ai parenti che donano, oppure anche semplicemente a fidanzati, fidanzate, oppure perché ci conoscono appunto nelle fiere. E gli si spiega l'importanza di donare, quindi è lì che è il nostro lavoro più grande, sensibilizzarli.
0: Ma secondo te il valore, di un valore come può essere, i valori come altruismo, responsabilità e donazione sono ancora modelli modelli importanti?
1: Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì.
0: Si riesce?
1: Con la giusta pazienza e costanza si riesce. Visto i nostri risultati, penso che ci stiamo riuscendo.
0: Sì? Sei sicuro? Cioè, ti sento sicura? Sì.
1: Sì, è difficile, ma ci riusciamo.
0: Bene, ma guarda che io ti faccio delle domande perché mi interessa, quando, nel senso,
1: assolutamente,
0: i nostri amici a casa o dove sono, che ci stanno ascoltando, gli fa piacere sentire l'esperienza anche vostra. Spesso poi chi dona, no, per la prima volta arriva con qualche dubbio, un po' di emozione, no?
1: Sì, magari c'è la paura del lago più grosso, dello stare male, di quanto sangue mi tolgono e quanto ci si mette poi a riprodurlo, e sono queste le paure più grandi. Quindi a volte bisogna proprio accompagnare il donatore in tutto il percorso, sia dalla visita medica che fino all'ingresso in sala prelievi. Quindi è un lavoro anche di coordinamento con l'equipe medica.
0: Quindi sono le domande che ti senti rivolgere, che vi sentite rivolgere più frequentemente dai nuovi donatori, queste?
1: Sì, ho paura del lago.
0: magari, come dico sempre, hanno 70 piercing, 40 tatuaggi.
1: Esatto, è proprio lì che diciamo, guarda che lago è più piccolo di quello del tatuaggio che hai addosso.
0: Beh, insomma, diciamo che sono tutti uguali, i giovani, in quel campo lì,
1: Sì, poi magari il giovane non viene da solo, ma viene con l'amico e si fa coraggio.
0: Ah, vengono accompagnati.
1: Sì, esatto, spesso sì.
0: Ah, sì.
1: O con la mamma o col papà.
0: Addirittura
1: insomma,
0: con la mamma anche. No, non dirmi.
1: Beh, qualcuno sì, è ovvio che poi dopo il percorso lo fa da solo.
0: Certo, ma viene con la mamma? No, questo guarda, è la prima volta che la sento, guarda.
1: Qualcuno viene.
0: Vabbè, insomma, siamo quasi arrivati all'ultima parte della nostra intervista. Tra poco parleremo, dai, del futuro, visto che non abbiamo ancora parlato di Fidas Renazzo, e del messaggio che tu, Laura, vuoi lasciare a tutti gli ascoltatori, va bene?
1: Sì, perfetto.
0: Ti prepari un bel messaggio? Sai, di quelli importanti, tipo da Presidente della Repubblica, va bene?
1: Ok.
0: Va bene, dai, torniamo tra poco, andiamo con la musica.
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati amici di Radio Fa Buon Sangue, questa è la quarta parte della nostra intervista con la nostra veramente amica, spero sia mia amica da adesso, Laura Ferracin, presidente di FIDA Serenazzo, che non ho mai conosciuto ma sono qui al telefono con lei. Ciao Laura.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, visto che non hai messo giù, ti sto simpatico un po'.
2: Assolutamente sì.
1: Scusi, guarda che sono veramente uno sciocco io, quindi guardando ai prossimi anni, Laura, quali sono gli obiettivi che FIDA Serenazzo si è posta per continuare a crescere e a sostenere poi il sistema trasfusionale del territorio?
2: Ma sicuramente l'impegno sempre di cercare nuovi aspiranti donatori, soprattutto in una fascia

0: dove sono 3 giorni di congresso e sono molto importanti perché è formazione e anche confronto con le altre federate. Poi ovviamente c'è la nostra festa sociale, che generalmente la facciamo tra marzo e aprile, dove premiamo i donatori. E poi ci sono sempre programmati dal nazionale FIDAS Lab, dove, che sono 3 giorni di formazione, quindi il prossimo, quest'anno saranno a novembre a Rimini, e ci mandiamo i nostri giovani.
1: Li mandiamo a Rimini, a prendere il sole.
0: Sì, esatto, così fanno amicizia con gli altri, giovani, certo, degli altri federate.
1: Tu sei nata a fare il lab, immagino.
0: Ci sono andata una volta, dopo per impegni, visto che sono diventata mamma da poco, quest'anno, l'anno scorso non sono riuscita ad andarci.
1: Tanto auguri per essere mamma.
0: Grazie.
1: Che sei qui con noi nonostante la bimba piccola. Ma volevo anche dirti, tu sei la donatrice naturalmente.
0: Certo, assolutamente sì, e quindi ne approfitto anche per dire che sono, ho donato il sangue del cordone ombelicale nel momento del parto.
1: Vedi che brava, sei stata molto brava.
0: Sì, ne approfitto per sensibilizzare le donne, perché è assolutamente indolore, non comporta rischi né per il nascituro né per la mamma, quindi andate avanti su questa cosa, perché certo, possiamo aiutare i bambini piccoli con malattie.
1: Allora, tu quante donazioni hai fatto di sangue e di plasma?
0: Ma in realtà come donna di donazioni ne ho fatte circa 10. Ci sono le varie sospensioni, per noi donne è un po' più difficile essere costanti rispetto agli uomini.
1: Tranne la prima e l'ultima, una in particolare te la ricordi?
0: Beh, la prima assolutamente,
1: no,
0: quella
1: ma
0: più emozionante.
1: Detto, tranne la prima e l'ultima.
0: Ok, beh, tutte le altre volte è sempre un'emozione, anche se non è la prima o l'ultima, è sempre emozionante.
1: Vedi?
0: Perché speri che vada tutto a buon fine, certo, e quindi è quello che ti emoziona di più.
1: Allora facciamo così, adesso siamo arrivati, ti ho detto di pensarci prima, il messaggio che vorresti lanciare: chi non ha mai donato sangue o plasma, ma sta pensando di farlo, e tu sarai quella persona, quella presidente che lo convincerà, non solo a Renazzo ma anche in tutta Italia.
0: Ma vi dico di donare, perché è bello fare del bene verso gli altri, è una responsabilità che abbiamo per tutta la nostra comunità, quindi donate, che fa bene a voi e anche agli altri, soprattutto agli altri.
1: Presidente Laura Ferracin, grazie di essere stata con noi al telefono e grazie a tutta FIDAS Renazzo per il lavoro che svolgete ogni giorno.
0: Grazie a voi per l'intervista.
1: Il sangue, come sempre, non si produce in laboratorio e non si compra, si può ottenere soltanto grazie alla generosità delle persone. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fan Buon Sangue, sono Laura Ferracin, presidente FIDAS Renazzo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi...

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: Faccio una domanda. Sapete qual è l'unica cosa che viaggia più veloce delle valigie durante l'estate? La domanda difficile la dico io. Le storie che raccontiamo viaggiano velocissime. Eh sì, perché voi mentre state al mare, in montagna, in gita di qua e di là, io sono qui insieme a tanti ospiti che parliamo di una cosa bellissima, che è quella della donazione del sangue. Oggi parleremo anche della grande famiglia Fidas Emilia Romagna, delle sue sezioni, dei suoi volontari e di un appuntamento importantissimo che ha coinvolto naturalmente anche la Fidas Emilia Romagna, che è il congresso nazionale che si è svolto a Pordenone. Per raccontarci tutto questo abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il presidente di Fidas Emilia Romagna, Daniele Guidetti. Ciao Daniele!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto a Radio Fa Buon Sangue. Allora, immagino che tu sia da tanti anni in Fidas, credo, no?
1: Sì, ho iniziato prima come donatore, poi pian piano come volontario attivo, no? Quindi nei gruppi,
0: certo,
1: sagre di paese e quant'altro. Poi ho fatto 8 anni il presidente di una federata, perché la FIDAS è una federazione.
0: Sì, federazione, okay? Sì.
1: E ormai da 2 anni sono il riferimento regionale, quindi presidente regionale, ma io odio usare, no, certi appellativi che sono più infiocchettati che altro.
0: Lo
1: però, insomma, diciamo, sono il riferimento regionale per la FIDAS.
0: Ma okay? La federata, qual era la federata che
1: allora facevi? Io provengo dalla federata di Renasto, in provincia di Ferrara.
0: Okay. Ma quante federate, quanti volontari, quanti donatori oggi fanno parte di questa grande famiglia regionale dell'Emilia Romagna?
1: È un mondo abbastanza variegato, variopinto. Considera che l'Emilia Romagna, adesso citerò i nostri cugini dell'Avis, ma solo per darvi l'idea, è una delle regioni dove loro sono molto molto presenti.
0: Sì.
1: Noi come FIDAS rappresentiamo 4 province, quindi abbiamo 4 federate, ognuna delle quali ha dei propri sottogruppi comunali, certo, o anche locali, certo. Comunque le 4 province sono quella di Parma, la federata di Bologna, la federata di Renasto in provincia di Ferrara e la federata di Ravenna.
0: Ah, ok.
1: Raccogliamo circa il 10% di tutto il sangue, gli emoderivati della regione, che è in linea con la media nazionale.
0: Insomma, è abbastanza, cioè, insomma è i numeri, dai.
1: Sì, diciamo che siamo molto forti. Sto facendo un po' di marketing, però
0: è giusto, ma devi raccontare.
1: Siamo molto forti in quelle che sono le aferesi, in particolare le piastrine. Per i non addetti ai lavori, plasma, sostanzialmente la donazione di piastrini in particolare è una donazione dove si prelevano le piastrine direttamente, quindi non si prende tutto lo sangue, okay, si prende solo le piastrine, è un po' più lunga, ma consente di eseguire trapianti molto particolari, molto specifici. Ci sono in particolare sui bambini, quindi è un'operazione, quella di aferesi delle piastrine, che è sempre sempre più richiesta, assieme anche a quella del plasma, dove peraltro c'è una campagna estiva che sta per andare, che sta per entrare nel suo focus.
0: Questi sono i punti di forza, insomma, che permettono alla FIDAS Emilia Romagna di essere così presente nel territorio.
1: Sì, assolutamente. Chiaramente la propaganda per la donazione richiede tanto tempo, soprattutto dei volontari delle singole federate, andare nelle scuole dai ragazzi, certo, piuttosto, certo, che nelle sagre di paese o, certo, nelle feste sportive, perché poi il connubio sport e donazione è un qualcosa che ancora oggi
0: vale.
1: Funzionante.
0: Va,
1: ecco,
0: bene, va bene. Adesso continueremo il nostro viaggio nel mondo della Fidas Emilia Romagna, quindi andiamo con la musica.
2: Fa Buon Sangue diventa donatore, da Giovanni e Levi. Ciao.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati, bentornati cari amici, Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition. Siamo in compagnia del presidente FIDAS Emilia Romagna, Daniele Guidetti, con un ottimo, insomma, una ottima chiacchierata iniziata con bei numeri, devo dire la verità. Uno degli obiettivi di tutte le associazioni, se ci sei ancora, sì Daniele, sì?
2: Sì, ma che sai,
1: qualcuno se n'è andato anche dopo aver sentito la prima parte. No, sto scherzando. Uno degli obiettivi di tutte le associazioni del dono è coinvolgere naturalmente le nuove generazioni, tu che hai un occhio insomma un po' generale, come stanno rispondendo i giovani emiliano romagnoli riguardo alla donazione di sangue e plasma?
2: Allora, richiede tanto sacrificio, ma direi bene un po', perché la nostra federata di Ravenna, forse anche complice della location, riesce sempre a creare degli eventi molto molto coinvolgenti, anche con feste sulla spiaggia,
1: certo.
2: E questo ci permette peraltro di reclutare anche donatori non di Ravenna, che però nel periodo estivo magari sono in riviera a fare il weekend, ecco.
1: Esatto.
2: Quindi sicuramente questo è un grande volano. Dopodiché io qui non posso non sottolineare l'impegno di tutti quelli che vanno nelle scuole, sia per quanto riguarda le superiori, ma anche per le scuole medie, perché no, perché comunque questi ragazzini poi cresceranno, e avere già sentito un po' che cos'è la donazione, a cosa serve, ritengo che sia molto molto importante. Ecco, se posso io farei un appello.
1: Fai quello che vuoi.
2: Agli istituti scolastici, i presidi o i professori, nel cercare di lasciarci i giusti spazi, perché molto spesso ci troviamo in concomitanza di ore riservate a metà giornata o fra settimana, e magari il volontario in quanto tale lavora,
1: certo.
2: Quindi deve prendersi ferie per andare a scuola a raccontare la donazione del sangue, quindi spesso questo ci complica la vita, quindi certo. Io vorrei lanciare questo tipo di messaggio a chi dirige gli istituti scolastici, perché ci renda un pochino la vita più semplice, perché poi i ragazzi rispondono. La verità è che i ragazzi, quando gli si raccontano queste cose, che sono cose reali, che veramente fanno la differenza, perché parliamo di salvare vite umane, i ragazzi rispondono in massa, vengono, si iscrivono, donano. La mia federata di appartenenza lavora in un contesto dove in 10 anni abbiamo raddoppiato le donazioni, andando assieme nelle scuole.
1: Vedi cosa vuol dire.
2: Quindi
1: questa è la dimostrazione
2: certo. Che i ragazzi, se coinvolti, rispondono.
1: Certo. Noi sposiamo quello che stai dicendo, naturalmente lo diciamo non so da quanti anni, quindi siamo d'accordo. Tra un po' ci sposteremo idealmente, caro presidente, a Pordenone, dove si è svolta una delle più importanti appuntamenti per il mondo FIDAS, quindi restate con noi e noi andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Daniele Guidetti, presidente FIDAS Emilia Romagna. Donare sangue è un bene per te e per gli altri, dateci una mano, anzi dateci il braccio, grazie.

cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio

0: siamo di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition, qui l'estate non finisce mai, anzi l'abbiamo appena iniziata. Continuiamo la nostra chiacchierata con Daniele Guidetti, presidente della FIDAS regionale Emilia-Romagna. Caro presidente, anche tu sarai stato a Pordenone al 64esimo congresso nazionale FIDAS, un appuntamento che poi richiama delegati da tutta Italia, ma che significato ha anche per te essere presente a questo appuntamento?
1: Ma allora, i significati sono molteplici, a dire la verità. Da un lato è un po' come ricaricare le batterie, perché ogni tanto si ha bisogno di vivere i contesti dove si è assieme per lo stesso scopo, la dico così, no?
0: Certo.
1: Quindi sentire anche le federazioni di altre regioni, noi siamo presenti in 18 regioni su 20, per cui sentire quali sono le loro attività di promozione, scambiarsi un po' le idee. Ecco, il congresso di Pordenone è stato connotato, secondo me, da un grande valore tecnico-scientifico. Il sabato c'è stata un'importante tavola rotonda sulla plasma. Ecco, vorrei ricordare questo, cercando di semplificare al massimo. Noi importiamo plasma per oltre l'80% del nostro fabbisogno per produrre i farmaci che si producono con la plasma, appunto. Quindi sul plasma non siamo autosufficienti. Quando dico noi parlo di sistema Italia,
0: certo,
1: non dell'Emilia Romagna,
0: certo.
1: Ok? Quindi è fondamentale diffondere sempre di più la donazione del sangue, del plasma, scusate, in termini proprio di conoscenza, cosa vuol dire donare il plasma, quanto questo può aiutare anche le donne, che spesso sapete bene che in età fertile le donne hanno l'emoglobina bassa, per cui magari possono saltare anche una donazione perché non riescono, appunto, per l'emoglobina bassa, ma con la plasma possono farla.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: È necessario diffondere questo messaggio, perché purtroppo il grosso del plasma che serve per questi farmaci plasma derivati viene dagli Stati Uniti, e se ricordate un po' gli argomenti, l'argomento Dazi, no? Se vi torna alla mente questo argomento, credo che sia abbastanza critico.
0: No, ma voglio dire,
1: per il
0: si paga
1: sistema.
0: Caro anche.
1: Cioè, sì, sì.
0: Adesso non stiamo andando nello specifico, ma comunque si paga caro.
1: E assolutamente.
0: Quindi hai fatto bene a ricordarlo. Tu poi, insomma, adesso io dico il plasma, tu dici la plasma, adesso bisognerebbe discuterne sul fatto,
1: sì,
0: che ci va
1: sì,
0: io.
1: No, hai ragione,
0: però
1: perché
0: adesso
1: la plasmaferesi è l'operazione,
0: certo,
1: di prelievo, il plasma è il plasma. Hai
0: vabbè,
1: ragione,
0: perché
1: mai
0: messo, no, vabbè, ma non ti no, ma non ti preoccupare, era per capire, perché se sì, mi dici, sì, magari io ho sbagliato per tutta la vita, cioè, nel senso, ma comunque. Durante questi incontri poi si parla, insomma, di innovazione, anche di comunicazione, no? Come stiamo facendo in questo,
1: sì,
0: momento. E
1: sì,
0: quindi la comunicazione è fondamentale. Quali sono i temi, secondo te, che ritieni, al di là dell'assemblea, che ritieni più importanti per il futuro del mondo del dono? In
1: allora,
0: sintesi,
1: la comunicazione è fondamentale, ed è fondamentale variare i canali di comunicazione, cioè non c'è più solo un canale, e questo purtroppo richiede molte energie, molto impegno, perché bisogna che le associazioni abbiano qualcuno che gestisce i media, qualcun altro che magari si dedica di più, che so io, ai messaggi di volantinaggio, qualcun altro magari alla radio, e quindi è necessario fare rete, e proprio per questo, solo facendo rete, anche le associazioni più piccole possono fruire,
0: certo, certo,
1: del supporto dei media manager, diciamo così, di altre associazioni,
0: certo,
1: un po' più grandi. Quindi la rete sicuramente, anzi io a questo riguardo,
0: aspetta che se no mi racconti tutto adesso, io abbiamo ancora abbiamo ancora un'altra parte, quindi, e voglio che me ne parli anche dopo. Musica.

0: va con l'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Il presidente della FIDAS Emilia Romagna, regionale Emilia Romagna, Daniele Guidetti, ci stava raccontando. L'ho interrotto perché comunque in radio ci vuole parole, ma anche tanta musica, no? Quindi ti stavi dicendo?
1: Sì, stavo parlando di fare rete, cioè inutile dirlo, ma nessuno da solo ce la può fare. Le sfide sono sempre più grandi, abbiamo regolamenti europei che ci impongono di seguire determinate linee guida, proprio perché noi di fatto maneggiamo tessuti umani, certo. dico noi come comparto, no? In più, adesso vi lascio immaginare, se uno deve fare un trapianto gli serve il sangue, ma gli serve anche l'organo. Non è che solo con l'organo si guarisce, non solo col sangue si guarisce. Quindi il fare rete presuppone andare ben al di là della propria singola associazione, della propria singola federata. Vorrei portare un esempio da questo punto di vista. Noi da anni facciamo rete con un'altra associazione a livello nazionale che si chiama ADMO, che è l'associazione, certo, per la donazione del midollo osseo.
0: Sì, vero.
1: Io stesso 14 anni fa sono stato un donatore ed è stato lì che è un po', come dire, mi si è accesa la lampadina. Noi tutt'oggi abbiamo l'Avis che va nelle scuole producendo un video di FIDAS e ADMO che parlava di donazione del midollo, e grazie a quello abbiamo reclutato dei ragazzi che hanno donato il midollo a loro volta.
0: Insomma, quindi è una bella collaborazione, dico, no?
1: Esatto, questo è l'obiettivo finale che ci dobbiamo dare noi come volontari.
0: Diciamo che è un discorso un po' in generale, poi adesso tu sì, hai aperto una strada che potremmo discuterne 7 giorni, cioè, il fatto di collaborare anche con altre associazioni. Adesso insomma hai aperto veramente una strada incredibile. Io devo fare anche un appunto di quanto stai parlando, perché poi per la comunicazione Radio Fa Buon Sangue è dal 2019 che ogni settimana puntualmente intervista il mondo del volontariato sulla donazione del sangue. Quindi ci prendiamo anche un po' di merito nostro, che sono oltre 308 puntate che facciamo, e quindi stai dando valore anche a questo.
1: Certo, ma deve essere così, non basta uno, cioè è un sistema che deve funzionare. Il sistema è composto da singoli. Molto spesso i singoli tendono a vedere il loro, no, un po' come nel Medioevo, loro, no, feudo, no, i Valvassini. Però solo se sappiamo guardare oltre, certo, miglioriamo tutti come sistema, e in questo caso si salvano le vite.
0: Stai sfondando una porta aperta, ecco, questo voglio dirti. In ultimo, così poi ci salutiamo, ma ci risentiremo più avanti. Insomma, anche a te, no, un messaggio magari che vorresti lanciare per quest'estate 2026?
1: Ma io, è un messaggio che va bene anche l'inverno, ma siamo in estate, quindi giustamente
0: andiamo a trans come i pesci, cioè,
1: sì. Comunque secondo me la questione è molto semplice: nessuno si deve sentire fuori dal discorso. Cioè, se io non posso donare perché ho delle problematiche, ho le vene piccole o quello che è, insomma, però mi posso fare portavoce, posso, certo, coinvolgere l'amico, il nipote diciottenne. Quindi parliamo di questo argomento, condividiamo, facciamo anche in questo caso rete, perché tutti siamo importanti anche solo per far rete.
0: Va bene, Daniele, intanto io ti ringrazio tutta la FIDAS Emilia Romagna, e ringrazio tanto per il lavoro che svolgete ogni giorno. Quindi grazie mille, presidente, alla prossima.
1: Grazie Enrico e grazie agli ascoltatori.
0: Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Daniele Guidetti, presidente FIDAS Emilia Romagna. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dateci una mano, anzi, dateci il braccio. Grazie.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Domenica, secondi vespri.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti i miei cari special friends, un saluto a tutti voi da parte mia, da parte di Sly. Sono qui in diretta anche questa settimana per accompagnarvi con questa puntata nuova di Italian Groove. Ogni settimana dedichiamo un'ora solo ed esclusivamente alla scena italiana. Vi propongo durante questa puntata solo sonorità good vibes italiane. Posso anticiparvi che ho preparato un'altra playlist intrigante da non perdere, ma in apertura, prima di iniziare questo nostro viaggio all'insegna appunto delle good vibes italiane, ci tenevo tanto a salutare e ringraziare tutti quelli che oramai si stanno affezionando a questa programmazione musicale. Siete in tanti oramai iscritti al gruppo di riferimento Facebook di questo programma Italian Groove. E poi settimanalmente ricevo tanti messaggi su Messenger, sul mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly, e mi chiedete spesso tante informazioni che riguardano appunto gli artisti, i gruppi che passiamo settimanalmente. Questa cosa mi piace molto, ma mi piace anche interagire durante questa diretta. Fatelo tranquillamente utilizzando Messenger abbinato al mio profilo Facebook, che ricordo Salvatore Silvestri Sly SLY. Mentre ora iniziamo questo viaggio all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove.

Direi che abbiamo cominciato bene questa puntata nuova di Italian Groove, proponendo questa produzione che ha visto insieme collaborare due artisti che spesso si ritrovano e pubblicano delle cose molto piacevoli, molto interessanti, come questa traccia che abbiamo sentito in apertura di Italian Groove, che porta la firma del produttore milanese Stefano Tirone e Stone Inch e del cantautore brasiliano Toco. Bentrovati all'ascolto di questa programmazione musicale che vi accompagna un'ora alla settimana insieme a Sly Italian Groove. All'interno di questa ora proponiamo solo suoni, sonorità, vibrazioni italiane. E restando in tema di produzioni pubblicate proprio durante quest'ultimo periodo, sentiamo qualcosa proposto da Nicola Conte e Nicolas.

Solo good vibes della scena italiana all'interno di questa programmazione musicale, quella di Italian Groove, dove abbiamo ritrovato questo trio jazz funk, il Collettivo Immaginario, che lo scorso anno, era il maggio 2025, su etichetta Domanda Music pubblicarono questo disco niente male dal titolo Oltreoceano. Disco che porta la firma di Tommaso Cappellato, Nicolò Massetto e Alberto Lincetto. E il disco contiene 8 tracce, compresa quella che abbiamo sentito poco fa, Italian Groove, la traccia dal titolo Sotto il mare. Rimanendo sempre in tema di sonorità italiane, però sentiamo qualcosa che è stato pubblicato di recente in quest'ultimo periodo. Sentiamo questa traccia che si intitola Pirrica, da parte di questo collettivo afro jazz che arriva dalla scena napoletana, collettivo guidato veramente bene, anzi direi alla grande, dal sassofonista Pietro Sant'Angelo. Sto parlando del collettivo dal nome PS5, che sentiamo ora a Italian Groove con questa Pirrica.

più va traccia questa contenuta all'interno del sesto album del Savannah Funk della band bolognese composta da Aldo Betto, Joseph Boasa e Black Franchetto. Un disco questo che è stato pubblicato qualche mese fa, che ha segnato un'importante evoluzione all'interno appunto della band bolognese, perché per la prima volta ci sono alcune tracce cantate dal batterista Joseph Boasa in francese e arabo, come questa che abbiamo appunto sentito all'interno di Italian Groove. Tutta poi la produzione di questo disco è stata curata da Tommaso Collina, storico produttore, per il suo lavoro svolto in passato con i Calibro 35. L'album Behind the Eyes dei Savannah Funk contiene 10 tracce, tutte quante belle, quindi un disco che vi sto consigliando da quando lo stiamo passando all'interno di questa programmazione musicale. Molto bello, Behind the Eyes dei Savannah Funk. Mentre ora rallentiamo con le nostre good vibes, sempre italiane, per sentire qualcosa che fa parte di questo disco che è stato pubblicato nel 2025, The Way I Feel, da parte del batterista pugliese Gianluca Porro, che spesso collabora con il pianista napoletano Paolo Sessa. Sentiamo a Italian Groove questa traccia che si intitola The Sea in Spring. Gianluca Porro e Paolo Sessa.

Un altro disco molto bello che arriva dalla scena italiana, che è stato pubblicato in questa prima parte del 2026, è questo qui dal titolo 1000 Smiles, pubblicato ad aprile. Secondo album per il polistrumentista produttore Francesco Lo Giudice, meglio conosciuto come All So Good. Abbiamo appena sentito la traccia Libero Grande all'interno di Italian Groove. Le sonorità italiane di questa programmazione musicale che vi accompagna un'ora insieme a me, insieme a Sly, durante ogni settimana, ma poi è possibile ascoltare queste good vibes ogni giorno grazie alle versioni podcast. C'è un archivio corposo disponibile free per tutti quanti voi sulla piattaforma streaming Mixcloud, all'interno della quale troverete buona parte di tutte le puntate che sono andate in onda di Italian Groove e altri importanti contenuti. Quindi date un ascolto anche alle versioni podcast di Italian Groove che trovate su Mixcloud. Restando sempre nella scena italiana, si va a Firenze per andare a sentire le good vibes proposte da questa band indipendente che mixa all'interno dei propri dischi tantissime contaminazioni. C'è jazz, groove, house, influenze psichedeliche, hip hop, sonorità orientali, musica elettronica. La band è composta da Pietro Nannucci, voce e percussioni, Mario Soleri, tastiere e sintetizzatori, Dino Tanzini al basso e Davide Di Salvo alla batteria. Li sentiamo all'interno ora di questa parte di Italian Groove. Loro si chiamano Colorificio Mario.

su produzione Carosello Records lo scorso settembre 2025 è stato pubblicato il quinto album Five Eggs da parte del progetto italiano Dumbo Gets Mad, quello guidato dal polistrumentista e produttore Luca Bergomi. Anche in questo lavoro c'è il giusto mix di contaminazioni di good vibes che vanno da un pop onirico a sonorità elettroniche, funk e psichedelia vintage in stile anni 70. E dopo i Dumbo Gets Mad passiamo a sentire qualcosa che porta la firma di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Sono conosciutissimi non solo in Italia da diversi anni a questa parte, ma anche a livello internazionale. Sono i protagonisti del progetto Nugenea, tornati proprio di recente il 1 maggio. Finalmente hanno pubblicato il loro terzo album, che si intitola People of the Moon. Ci sono 10 belle tracce e tantissime collaborazioni con artisti italiani e internazionali. E in questa puntata di questa settimana di Italian Groove ho pensato appunto di suonare questa People of the Moon firmata Nugenea.

termina proprio così. Contigo mi vida, questa traccia che fa parte del nuovo disco di Gabriele Poso, percussionista, producer, polistrumentista salentino, tornato con il disco dal titolo Maraviglia, pubblicato il 19 giugno. Con lui siamo arrivati così al termine di questa puntata, manca l'ultima traccia, tra pochissimo un progetto napoletano, quello The Funky Machine, per chiudere in bellezza questa puntata settimanale di Italian Groove. Io sono Sly, vi accompagno ogni settimana un'ora dedicata solo alla scena italiana. Vi do dei riferimenti molto importanti, che se vi va di riascoltare tutte le puntate che sono andate in onda, tutto questo è possibile perché ci sono le versioni podcast. Molte puntate sono disponibili su Mixcloud, questa diffusa e nota piattaforma streaming, dove all'interno c'è un mio profilo, Sly Mixcloud, che vi consente di riascoltare buona parte di tutte le puntate che sono andate in onda e poi altri importanti contenuti. Poi c'è sempre il gruppo Facebook legato a questa programmazione musicale, che prende il nome appunto dal programma stesso Italian Groove, dove ci sono tutti i riferimenti delle messe in onda, tutte le varie playlist settimanali di questa programmazione musicale. E poi ci tenevo tantissimo in questo finale a ringraziare tutti quelli che mi hanno contattato su Messenger. Siete stati in tanti anche durante questa puntata, mi avete contattato su Salvatore Silvestri Sly, il mio profilo personale Facebook. Noi ci sentiamo prossima settimana per un'altra puntata nuova di Italian Groove. Vi saluto, vi lascio augurando a tutti voi all the best and good vibes con The Funky Machine.

che ci can can can can. The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito vi ricordo ancora che se volete collaborare

Con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Un angolino dedicato alla musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Gaglion. Allora proseguiamo con The Nightlife, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life. The Night Life. Daddy OG Production.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz
2: Train. Ciao, sono Benedetta Scandale e vi presento il mio nuovo singolo, Sabbia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.